Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: se la chiavò.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
7: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
8: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
9: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi. La potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: Pento. Una buona continuazione d'ascolto, una buona mattinata.
1: Popolare Network.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
2: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
1: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
2: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere il valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelle di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande: i nostri studenti e le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni possono andare incontro a questi mutamenti. Quindi la ricerca umanistica, come si può far sì che, non so, ci siano nuovi modi di interpretare tutto il bagaglio culturale, tutto il patrimonio culturale. E quindi il secondo, diciamo, specchietto del caleidoscopio è la ricerca. Ma l'università è un luogo aperto, non ci stanno dentro gli studenti, docenti e personale, ma ci vengono tantissime, tutte quelle persone, immaginiamo, non so, la formazione continua, ho voglia di continuare ad imparare, ho voglia di chiedere all'università una soluzione a un tema che è venuto fuori da un'associazione. Quindi le porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che quel sapere, anche se non sono studenti, diventa il loro bagaglio per la loro professione, la loro impresa, la loro associazione, la loro istituzione. Quindi oggi l'Università di Bologna è un luogo che crea valore comune con la sua ricerca, ma soprattutto aprendo le porte affinché quella didattica e quella ricerca diventino per tutti. E ci tengo a sottolineare che non è che è una cosa teorica, quindi vabbè, le porte sono aperte. Da almeno 4 anni l'Università di Bologna finanzia progetti di valorizzazione della ricerca, di valorizzazione della didattica, per tutti quei ricercatori, per tutti quei docenti, che però hanno la caratteristica di rispondere a bisogni concreti. Quindi è cambiato proprio il paradigma. Cioè non è più io porto a qualcuno che può interessare le mie ricerche, no, io cerco un contesto nel quale la mia ricerca può generare valore comune.
1: Volevo solo aggiungere a questo punto, il sapere è un valore comune, nel caso dell'Università di Bologna è anche un valore comune condiviso.
2: Ecco, condiviso tra tutte le comunità che si muovono attorno all'Università di Bologna. Ricordiamoci che ci sono comunità che vanno fuori dalla città di Bologna, perché l'Università di Bologna si muove su tutti i campi della

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
7: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: testa. Info su marencoclub.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a

0: intelligenza artificiale e Taiwan. Putin e Zelensky aprono la possibilità di colloqui trilaterali con gli Stati Uniti, ma il Cremlino raffredda solo incontri tecnici. Nella notte intanto scambio di droni incrociati tra Russia e Ucraina. L'economia sommersa in Italia continua a crescere del 10% l'anno e vale ormai 200 miliardi di euro. Come il PIL dell'Emilia Romagna, il traino sono l'evasione di imprese, autonomi e professionisti. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le notizie di Radio Popolare Popolare Network di sabato 26 settembre. Cominciamo dall'Iran. Donald Trump avrebbe respinto la proposta di tregua arrivata da Teheran, lo riporta il Wall Street Journal, poche ore dopo che il ministro degli esteri iraniano Arakshi aveva proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. In studio per gli aggiornamenti ci ha raggiunto Martina Stefanoni. Buongiorno Martina.
1: Sì, buongiorno Claudio. Allora, una risposta ufficiale dagli Stati Uniti ancora non c'è. Il Wall Street Journal, come dice, cita diverse fonti vicino al presidente statunitense, secondo cui nel rifiutare il piano Trump avrebbe anche riferito ai suoi collaboratori che intende riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Secondo quanto avrebbe appreso il quotidiano statunitense, Trump non crede che l'Iran rispetterebbe le condizioni statunitensi. Nonostante pochi giorni fa, davanti all'Assemblea Generale dell'ONU, il presidente statunitense aveva ripetuto la narrazione secondo cui l'Iran starebbe implorando per un accordo post-elettorale, secondo questa ricostruzione del Wall Street Journal invece sembrerebbe che Trump nutra dubbi sul fatto che Teheran accetterà le condizioni statunitensi. Trump comunque ci ha abituati a cambi di idea anche repentini e Teheran quindi aspetta una risposta ufficiale alla sua proposta, che ad ora non risulta essere stata inviata. Ma che cosa prevede la proposta iraniana? Sentiamo Farhan Sabai.
2: Il ministro degli esteri iraniano Arakchi ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare poi colloqui approfonditi sul nucleare. La proposta iraniana ricalca gli impegni contenuti nel memorandum d'intesa, quello raggiunto tra Stati Uniti e Iran il 17 giugno a Islamabad, ma rapidamente naufragato. Se quell'accordo fissava un arco temporale di 60 giorni per arrivare a negoziati sul nucleare, ora l'accordo lampo proposto da Teheran ne accorcia i tempi. Prevede che nell'arco di 7 giorni cessino tutte le ostilità, incluse quelle in Libano. Gli Stati Uniti dovrebbero sbloccare i beni iraniani congelati, stimati in almeno 12 miliardi di dollari. Dovrebbero revocare le sanzioni sul petrolio iraniano e dovrebbero togliere il blocco navale imposto all'Iran. L'ultimo giorno verrebbe riaperto lo stretto di Hormuz. Dopodiché potrebbero avere inizio i negoziati sul nucleare. Entrambe le parti potrebbero trarre notevoli vantaggi nel trovare una rapida via d'uscita dal conflitto. All'oligarchia al potere a Teheran, l'accordo permetterebbe di restare in sella nonostante il malcontento popolare. Per Popolare Network, Farhan Sabai.
0: Grazie Farhan Sabai. Martina Stefanoni. Si è conclusa intanto ieri sera la visita del presidente cinese Xi Jinping a Washington, dopo 1 o 2 giorni caratterizzata da cerimonie e formalità ma da pochi annunci concreti. I due presidenti hanno confermato che si vedranno ancora a novembre in Cina per il vertice APEC e poi al G20 di dicembre in Florida. Sui temi come il commercio, l'intelligenza artificiale, i conflitti, i due presidenti hanno evidenziato la volontà di mantenere canali aperti di comunicazione anche su Taiwan. Le posizioni dei due paesi restano ferme. Sentiamo l'americanista Mario Del Pero.
3: Non credo lo farà, anche perché andrebbe a un conflitto con il Congresso e sicuramente con la rappresentanza repubblicana al Congresso. Potrebbe magari cercare di modulare questo nuovo finanziamento, che poi si rinnova annualmente, in modo da renderlo più tollerabile per Pechino. Credo che sia uno di quei nodi non risolubili. Viene risolto attraverso la sua non risoluzione, preservando un'ambiguità di fondo con una parte e l'altra che fa piccole concessioni e con una parte come quell'altra che non mette in asse retorica e dichiarazioni con iniziative concrete.
4: Trump avrebbe di fatto lanciato un ammonimento a Xi dicendo che sarebbe inaccettabile che la Cina aiuti l'Iran.
3: Ma la Cina sta già aiutando l'Iran in vari modi. Se l'azione militare contro l'Iran aveva anche una funzione anticinese, e pare che l'avesse, questa sostanzialmente, almeno per il momento, non ha ottenuto risultati auspicati. La Cina ha mostrato una capacità di reggere l'urto, una capacità di autosufficienza energetica che va contro l'idea che colpendo l'Iran si potesse indirettamente colpire anche la Cina. Difficile immaginare che Xi, se ciò è avvenuto, si sia spaventato e sia stato intimorito da queste dichiarazioni.
0: L'intervista era di Alessandra Tommasi e nonostante gli scarsi risultati concreti, l'incontro tra i due presidenti è sicuramente un successo per Xi Jinping, che può rivendicare in vista del prossimo congresso del partito una vittoria, diciamo, diplomatica. Filippo Fasulo, coordinatore dell'Osservatorio Geopolitico dell'ISPI.
5: Xi Jinping ha un forte potere nelle sue mani e anche Xi Jinping l'anno prossimo dovrà in qualche maniera ritestarlo con il congresso che arriva. Però anche in vista di questo congresso, questo incontro può essere utile perché migliora la sua immagine, la sua forza. Xi Jinping ha ottenuto un riconoscimento da Trump che nessuno ha ottenuto. Quindi quello che Xi Jinping può dire: vedete com'è alla guida del paese, la Cina ottiene il massimo riconoscimento dalla prima nazione al mondo che tratta pesci in faccia a chiunque altro sul pianeta. La visita ha valore perché c'è stata e ha valore per appunto l'attenzione offerta a Xi Jinping. Per il resto sappiamo ben poco, c'è qualcosina su studenti americani che dovrebbero tornare in Cina, ci sarà forse qualcosina sul commercio che dovrebbe essere annunciato lunedì, ma evidentemente nulla di esagerato. Su Taiwan era difficile aspettarsi qualcosa di più perché sarebbe una mossa troppo avventata anche da parte di Trump, che tendenzialmente come ha detto ha come unico limite morale le sue stesse decisioni. Però Trump, negoziatore, sa ancora che la carta Taiwan gli può servire anche in futuro, quindi non è certamente questo il momento di cedere.
0: Attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina. Droni russi hanno ucciso 2 persone a Zaporizhia, mentre hanno provocato incendi e feriti a Kiev e Kharkiv. In Russia, nella regione di Rostov, invece, 5 persone sono state ferite da droni ucraini. Intanto anche il Cremlino ha confermato la possibilità di un incontro negoziale trilaterale con Ucraina e Stati Uniti, dopo che il presidente Zelensky aveva dichiarato che gli Stati Uniti avevano proposto di organizzare un incontro tecnico negli Emirati Arabi Uniti. Le dichiarazioni di Mosca però sembrano frenare rispetto a quanto arrivato da Kiev. Il portavoce del Cremlino ha precisato che non ci sono alcuni dettagli da comunicare. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: Quando parla il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, bisogna sempre fare attenzione alle parole che utilizza e infatti stavolta ha parlato di incontro tecnico. Incontro tecnico vuol dire non a livello presidenziale, come invece l'Ucraina caldeggia ormai da mesi. Questo mi sembra molto plausibile, anche perché ci sono già stati e ci sono già stati ad Abu Dhabi, dove teoricamente è stato proposto di tenere anche questi nuovi. Non ci sono motivazioni particolari per le quali la Russia dovrebbe rifiutare questo tipo di formato, perché l'ha già fatto e perché comunque alla fine costa molto poco, non impegna in nulla. L'unica cosa che potrebbe andare veramente storta è esaurire la pazienza degli statunitensi. Altra cosa invece l'annuncio fatto da Zelensky, che sembrava un po' più entusiastico. Zelensky lasciava pure intravedere la possibilità che questo incontro potesse essere a livello anche un po' più alto, ma i russi hanno subito smorzato il suo entusiasmo. Quindi diciamo che l'interpretazione più verosimile al momento mi sembra quella di una ripresa dei colloqui prima nei vecchi formati, quindi con le vecchie delegazioni, e poi se ci dovesse essere effettivamente qualche sviluppo su questa fantomatica nuova proposta di cui ha parlato Trump all'Assemblea Generale dell'ONU, magari in formati più elevati.
0: 4 bersaglieri italiani sono rimasti feriti ieri in Lettonia durante un'esercitazione della NATO. Secondo una prima ricostruzione, i 4 sono stati colpiti da una raffica di una mitragliatrice partita da un mezzo corazzato, sempre italiano. Uno dei militari è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita, è ricoverato all'ospedale della capitale Riga. L'Italia schiera in Lettonia un contingente di 300 militari per la NATO, per la protezione sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, a cui partecipano in tutto 3.000 uomini militari italiani distribuiti in diversi paesi confinanti. 5 migranti sono annegati ieri al confine tra Croazia e Slovenia mentre tentavano di attraversare il fiume Kupa. Altre 9 persone che sono riuscite invece a entrare in Slovenia, sono state intercettate le guardie di frontiera. Secondo Frontex, sulla rotta balcanica i flussi di migranti si sono dimezzati negli ultimi 2 anni, mentre finora oltre 400 persone sono state dichiarate morte o disperse nel tentativo di attraversare la frontiera europea balcanica. Intanto a Monaco oggi si ritroveranno 18 paesi europei per discutere ulteriori restrizioni al diritto di asilo e al patto migratorio in Europa che è appena stato approvato. Partecipa anche l'Italia al servizio del nostro collaboratore.
7: La nuova legislazione europea sulla migrazione è entrata in vigore da soli 3 mesi e già un nutrito gruppo di capitali sta pensando a come andare oltre con una serie di provvedimenti che limitino ancora di più il diritto d'asilo in Europa. Saranno 18 i ministri da paesi UE ed extra UE a partecipare oggi al secondo vertice sulla migrazione di Monaco, compresa l'Italia, come apprende Radio Popolare. L'obiettivo è sollecitare la Commissione, presente con il titolare alla migrazione Brunner, a presentare prossimamente un omnibus migrazione, come vengono definiti i pacchetti di semplificazione della legislazione comune. Sul tavolo ci sono misure sempre più restrittive, che ormai hanno completamente il vento a favore in Europa, tra un Consiglio a stragrande maggioranza con governi di destra e un Parlamento europeo con i popolari che sulla migrazione hanno fatto nascere una maggioranza alternativa insieme alle destre estreme. Dal rafforzamento di Frontex all'uso dell'intelligenza artificiale nelle procedure, all'ordine del giorno del vertice di Monaco ci sarà anche la possibilità di revocare lo status di protezione internazionale, con conseguente rimpatrio. A questo proposito si attende per il 1 ottobre il via libera definitivo in Consiglio al regolamento rimpatri, che metterà il sigillo ai return hubs, i centri di rimpatrio in paesi terzi extra UE di cui ancora si sa molto poco. Proprio la Germania, insieme a Danimarca, Austria, Paesi Bassi e Grecia, sta lavorando sul prototipo per le future intese, a partire da possibili accordi con paesi come Uganda e Ruanda. Ma non è da escludere che riaprire i file del patto possa anche far riemergere le divisioni profonde tra paesi di frontiera e quelli di ultimo arrivo, che non sono mai state davvero risolte. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Da oggi si dimezza lo sconto delle accise del governo sul gasolio e quindi l'attesa del prezzo alla pompa. Secondo Unione Consumatori toccherà i 2,5 euro al litro in autostrada per il diesel. Intanto Eni, la partecipata statale,

Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
7: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
8: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Benvenuti e benvenuti in una nuova puntata di Liberi Dentro, la trasmissione che tutti i giorni costruisce un ponte tra carcere e città. In conduzione oggi ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese, a cui lascerò già la parola perché ci riporta negli anni 60 e ci racconta di una figura straordinaria che non voglio svelarvi. Antonella, dici di più.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati. Sì, oggi volevo parlarvi di un'icona che ha veramente conosciuto molte realtà ed è stata veramente espressione non soltanto artistica ma anche di impegno sociale, ed è Dolly Parton, che ahimè ci ha lasciato poco tempo fa. Dolly Parton è una figura che sembra, diciamo, conflittuale, nel senso che è stata femminista e femminile, con i suoi vestiti di lustrini, con le parrucche, i tacchi a spillo, insomma una personalità che si faceva notare. Ed era molto brillante, anche, diciamo, country e cosmopolita nello stesso tempo. Infatti la sua musica era musica country a tutti gli effetti, ed è una persona che si è dedicata anche molto agli altri, Ilaria. Tra le tante cose che ha fatto Dolly Parton c'è un film particolarmente importante che si intitola 9 to 5, sulle molestie sessuali sul posto di lavoro, recitato accanto a Jane Fonda e a Lily Tomlin, ed è una cosa importante perché ha cominciato ad esprimersi su alcuni argomenti veramente cruciali, tant'è che poco dopo scrisse anche una canzone che si intitola Just Because I'm a Woman, del 1968, in cui recitava testualmente: i miei errori non sono peggiori dei tuoi solo perché sono una donna. Ecco, quindi è una battaglia che lei ha fatto attraverso le canzoni, attraverso i film e attraverso alcune, diciamo, amicizie che poi sono diventate importanti. Nasce intanto nel Tennessee da una famiglia molto povera, non avevano l'elettricità, non avevano l'acqua, ma Dolly aveva uno straordinario talento e una grande ambizione che poi la porterà avanti. Parton ha dimostrato quindi di avere quella ricchezza interiore che le ha fatto proprio superare i limiti che in un contesto del genere le persone hanno, tant'è che in una sua canzone bellissima che si chiama Coat of Many Colors racconta proprio della sua vita da piccolina, quando la mamma ricuciva i cappotti con tanti pezzi di separati diversi perché non avevano i soldi per comprare qualcosa da mettere addosso, e a scuola lei veniva presa in giro per questo strano capo, ma lei era sempre molto orgogliosa di rappresentarsi per quello che era, cioè una ragazza che aveva una madre che con tanto amore le cuciva il cappotto perché non avesse freddo. Il livello di povertà era tale che quando nacque Dolly i suoi genitori pagarono il medico che diciamo aiutò la madre nel parto con un sacco di farina di mais.
1: Prima avevi citato la questione del country come musica ascoltata o comunque anche amata da un certo tipo di partiti politici, anche perché comunque portava, cioè anche i testi country da una volta portavano avanti idee conservatrici.
2: Ilaria, sì, Dolly Parton, oltre ad essere cantante, attrice, autrice, eccetera, è stata sicuramente una sostenitrice di diverse realtà che erano marginalizzate, e quindi ha partecipato attivamente anche cantando la sua musica country, che era una musica che nel frattempo si era, diciamo, era ascoltata soprattutto dalla destra del paese, quando c'è da Reagan in poi, e quindi partecipò nel 2020 al movimento dei Black Lives Matter, delle persone queer e trans, e anche dei diritti delle donne, ovviamente. Ha cantato tutto quello che poteva cantare, ma c'è una canzone ugualmente interessante che tra l'altro è stata cantata da Miley Cyrus, con la quale ha avuto un rapporto veramente particolare, molto intenso, perché Miley Cyrus, figlia d'arte, figlia di Billy Cyrus, è stata molto sostenuta da Dolly. E la canzone a cui faccio riferimento si chiama Rainbowland. Dolly Parton ha anche un'altra caratteristica, che è stata, secondo me, esemplare nel corso della vita, un po' come Marilyn Monroe, per dire, che lanciò, fece, diciamo, cantare Ella Fitzgerald al mocambo di Hollywood, in un tempo in cui le persone nere non potevano essere accettate in certi ambienti, a maggior ragione nella musica country. E la musica country è stata appannaggio delle persone bianche, e di conseguenza artisti che poi diventarono famosissimi come Lil Nas X, afroamericano, fece tanta fatica per entrare appunto nell'establishment della musica, grazie a Billy Cyrus, il padre di Miley Cyrus, e grazie a Dolly Parton diventò famosissimo anche perché cantò una sua canzone. Ma a questo punto io mi fermo qui, ricordando soltanto che Dolly Parton ha anche cantato con Beyoncé, e che quindi si è veramente spesa con tutti e con le persone, con tutti gli artisti emergenti, e ha anche, ultima cosa, Ilaria, che dico, cantato una canzone nel 69, Evening Shade, sui ragazzi di un carcere minorile che danno fuoco alla struttura, e lei dice nella sua canzone: ma la comprensione non si impara dalla punizione e dalla rabbia, una mano di ferro non ha un tocco gentile, e l'amore non si impara dall'odio. Il motivo per cui eravamo lì è che non avevamo nessuno a cui importasse di noi.
1: Grazie Antonella per questo affondo su una figura così importante, straordinaria mi viene da dire, nel senso che è fuori dall'ordinario quale è stata Dolly Parton, e

0: che si racconta. Ascoltiamolo.
1: Io che ho una madre italiana, un padre egiziano che aveva tagliato i ponti con il suo paese, chi sono? Una domanda che ti rivolgo anche io. Chi sei? Visto che nel libro a volte hai raccontato sei stato chiamato Massimo, il tuo nome è Amir.
2: Sì, diciamo, arriva un momento per tutti nella vita in cui facciamo i conti con la nostra identità. Quindi partiamo da questo. Nessuno di noi decide dove nasce, nessuno di noi decide il suo nome. Io mi sono ritrovato da piccolo ad essere chiamato con un nome tipicamente italiano, che è Massimo. Però sapevo di avere altre origini, perché comunque mio papà era egiziano e sapevo anche di avere un altro nome, che è il mio vero nome che uso tutt'oggi, che è Amir. C'è stato un momento in cui mio papà è andato in carcere e quindi la mia storia, diciamo, parte un pochino in quello che è il disagio familiare. Quindi mio padre, quando avevo circa 3 anni, viene arrestato per la prima volta. E immaginiamo un'Italia dei primi anni 80 in cui un bambino come me, che aveva un genitore straniero, comunque già a scuola aveva un po' di problemi, diciamo, un pochino a farsi riconoscere come italiano. Succede tutt'oggi, succede oggi, ma è un problema contemporaneo. Però immaginatevi questa storia negli anni 80 e mia mamma, che comunque doveva portare avanti tutta la famiglia e avere mio padre in carcere, quindi non è stato semplice. Mi ha chiamato Massimo, secondo me, per aiutarmi un po', per facilitare i rapporti con gli altri, ecco, non per negare le mie origini. Però c'è stato un momento in cui me lo sono chiesto chi sono, quindi mi guardavo allo specchio, vedevo che avevo comunque un colore di pelle un pochino diverso da quello dei miei amici, sapevo di avere mio padre egiziano, quando andavo a trovarlo in carcere lui parlava in arabo con i suoi amici, e poi sono cresciuto con mia mamma, quindi in una cultura principalmente italiana. E c'è stato un momento in cui la cultura hip hop e soprattutto il rap mi hanno aiutato comunque un pochino ad approfondire questa storia, no? Quindi andare a fondo. Quindi le mie radici le ho trovate e ho ripreso in mano quello che era il mio vero nome, Amir.
1: Se ti va, raccontaci di come è avvenuto questa presa di consapevolezza, che poi anche lo skateboard è stata magari una di quelle cose, insieme alla musica, al rap, che ti hanno aiutato a trovare le tue origini, te stesso. Se ti va, raccontaci.
2: Sì, io penso che far parte di un gruppo è qualcosa che quando siamo piccoli comunque ci fa sentire al sicuro. Io sono cresciuto in una situazione di emarginazione sociale, quindi probabilmente è partito tutto da lì. Cercavo un gruppo che comunque mi potesse accogliere senza giudicarmi, senza chiedermi perché tuo padre non c'è mai, perché hai un nome italiano e hai una fisionomia che non è tipicamente italiana, qual è la tua religione. Ho scoperto l'hip hop. Nella cultura hip hop la diversità è un valore. Quindi per noi il fatto che tu hai qualcosa di diverso è qualcosa di positivo. Ed è anche quello che cerco di trasmettere oggi quando entro magari in una classe a bambini e bambine cosiddetti di seconda generazione. Inizialmente è stato lo skateboard, che era una sottocultura che era appena arrivata in Italia. Mi piaceva l'idea di avere questa tavola con cui giravo per le strade, inizialmente del mio quartiere e poi in tutta la città. Io sono nato a Roma, sono cresciuto a Roma. Automaticamente dallo skateboard poi è arrivato il rap. Mia sorella portò a casa una cassetta, ascoltai una canzone rap per la prima volta e rimasi subito colpito dall'energia e dal parlato sulla musica. Ho sentito subito che era qualcosa che potevo fare anche io, senza avere uno strumento. Perché comunque non è un caso se oggi tantissimi adolescenti si esprimono con questo genere musicale, perché è un genere musicale che è alla portata di tutti. L'approccio è semplice, non bisogna saper suonare uno strumento, si può fare veramente con carta e penna, e oggi lo fanno veramente scrivendo anche ovviamente su uno smartphone e scaricando un beat magari dalla rete. Quindi veramente è una musica che nasce dal basso ed è rivoluzionaria proprio per questo. Dal rap automaticamente il movimento culturale hip hop, quindi prima di iniziare a fare il rap ho iniziato ad esprimermi con i graffiti e l'arte urbana, qualcosa che in quel momento per me è stato veramente terapeutico, perché l'idea di darti un nome era qualcosa che forse io cercavo proprio in quel momento, un nuovo battesimo, e ero in un momento in cui ero confuso: chi sono? Sono Massimo,

0: sono Amir, in realtà in quel momento è arrivato l'hip hop e mi affascinava questa cosa che si davano un nome. Quindi tutti i rapper, i writer, quelli che facevano graffiti avevano un altro nome che si erano dati loro. Infatti leggendo le interviste dei writer americani mi piaceva questo concetto di appartenenza ad un nome che è qualcosa che hai scelto, quindi che non ti hanno dato, non è il tuo nome di battesimo ma lo hai scelto tu. E anche l'idea di uscire, lo dico, di notte lasciare una traccia in giro per la città e poi il giorno comunque andare in giro e nessuno sapeva che io avevo fatto quella cosa. Ovviamente oggi non posso promuovere queste cose quando vado nelle scuole, quando faccio i miei incontri con i ragazzi, però non posso nascondere che anche per me da adolescente c'è stato quel momento anche un po' di ribellione, ecco, cercavo anche io un po' quello, sentivo comunque di volermi ribellare in qualche modo, però è stata una ribellione positiva. Perché in quel momento la tentazione magari di seguire la strada di mio padre, quindi la strada della delinquenza, dello spaccio, non ti nascondo che c'era comunque. Sono nato e cresciuto a Tor Pignattara, un quartiere di periferia, che in quel momento comunque era un quartiere anche un po' difficile. E la cultura hip hop comunque mi ha dato una nuova prospettiva. Quindi il fatto che tu puoi competere, puoi eccellere, puoi essere qualcuno, sentirti qualcuno però usando le parole, usando la danza, con il breaking, quindi quella competizione sana, tutta la frustrazione che hai, la rabbia, invece di farla diventare violenza fisica, puoi farla diventare arte. Nasce da lì la cultura hip hop, è nata negli Stati Uniti proprio anche con questo obiettivo, per dare voce a chi non ha voce, ma anche proprio per trasformare tutta la frustrazione e la rabbia in una forma d'arte. Il rap è arrivato quando ero già un po' più grande, perché l'idea di scrivere delle rime, esprimermi con le parole, dire a tutti quello che pensavo era qualcosa che inizialmente un po' mi spaventava. E sentivo i miei amici che lo facevano e probabilmente in quel momento non mi sentivo pronto, a 14 anni, a 15 anni. Quindi diciamo che nel 1997 ho iniziato a scrivere le prime rime, inizialmente autocelebrandomi come fanno tutti i rapper, e anche lì c'è un valore comunque terapeutico, perché quando ti senti comunque emarginato, ti senti comunque uno zero, diciamo, no, nella società, l'idea di poterti sentire qualcuno, anche semplicemente usando le parole, giocando con le parole, come fanno nelle battle di freestyle, è qualcosa che mi ha aiutato anche lì. Però poi ho capito che con il rap potevo raccontare tutto quello che non avevo raccontato, quindi mio padre in carcere, parlare delle mie origini, parlare del mio quartiere, esprimermi, dare un punto di vista, quello che pensavo sulla società comunque che mi circondava. Piano piano è iniziato a diventare il mio unico strumento, ho iniziato a pubblicare dischi nei primi anni del 2000 e non mi sono mai fermato, quindi l'ultimo disco l'ho pubblicato a febbraio del 2025, quindi se vai a cercare nella mia discografia potrai trovare più di 10 album e quindi insomma veramente ogni momento della mia vita l'ho raccontato con il rap, è stato veramente terapeutico e è diventato poi il mio lavoro da educatore.
1: E adesso passiamo a Costruire il domani, la rubrica che afferisce ad un progetto di cui siamo partner insieme ad un'altra ventina di associazioni di tutta Italia che si occupano appunto di carcere. L'intervista di oggi è a Francesco Cosentini dell'associazione Liberamente di Cosenza.
2: Costruire il domani.
3: L'associazione Liberamente nasce nel 2004 e all'epoca il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per un progetto aveva organizzato dei momenti formativi proprio per quanto riguarda il volontariato. All'epoca era per fare volontariato nel web, però poi, e quindi, però ovviamente negli argomenti si trattava anche del carcere. Noi abbiamo questo momento formativo era stato organizzato sia dal CRAP che dal Caritas diocesana e dal centro di servizio di Cosenza, di cui io all'epoca ero vicepresidente e coordinatore regionale dei centri di servizio in due Calabria. Quindi abbiamo partecipato una sessantina di persone, la maggioranza erano donne, e dopo aver terminato questo periodo formativo, allora una alcuni partecipanti ci siamo detti: beh, che facciamo adesso? Abbiamo continuato a incontrarci settimanalmente proprio per definire il da farsi. Dopo circa un paio di mesi siamo giunti alla determinazione di costituire l'associazione. Eravamo una ventina di persone, la maggioranza erano donne, e quindi abbiamo dato questo nome liberamente con la M maiuscola, proprio per dare il senso della libertà in un altro modo. Da quel momento abbiamo iniziato all'epoca il carcere di Cosenza, però abbiamo pensato semplicemente di fare un volontariato nel carcere. All'epoca il carcere era in ristrutturazione, c'erano 12 detenuti, però con la direttrice dell'epoca abbiamo concordato di iniziare l'attività. Abbiamo iniziato con dare una mano al cappellano, facevamo il cineforum, e poi si era avvicinato Natale, e per quell'occasione abbiamo fatto una piccola manifestazione dentro il carcere, dove abbiamo chiesto alla direzione di far partecipare anche i familiari, anche perché poi erano 12 detenuti che lavoravano lì alla ristrutturazione.
4: Bene, e quindi oggi che tipo di realtà avete? Allora, che cosa state facendo in questo periodo?
3: Allora, in questo periodo diciamo che abbiamo iniziato proprio con dei momenti che hanno caratterizzato l'attività dal 2017 in poi. Prima facevamo dei colloqui e continuavamo col fare il cineforum. Poi nel 2010 abbiamo presentato un progetto ai centri di servizio, perché avevano messo a disposizione per la Calabria circa 3 milioni di euro sulla progettazione sociale. Però abbiamo fatto un primo progetto che era destinato un po' all'esterno, anche se erano coinvolti all'interno del carcere, qui dalle famiglie. Abbiamo fatto dei dopo scuole per i figli dei detenuti, abbiamo cercato proprio per i parenti dei detenuti di avere contatti col centro per l'impiego, e questo progetto durante questo progetto il carcere ci ha chiesto di occuparci della biblioteca, perché ovviamente una biblioteca proprio per l'ordinamento penitenziario è prevista in ogni carcere. E abbiamo trovato una situazione non molto bella, abbiamo trovato i tendi armati con le grate, quindi era tutto un po' in disordine. Avevamo cercato, poiché c'era anche nel progetto era inserita anche la provincia, attraverso loro vedere se c'era la possibilità di rifare. Purtroppo questo non è stato possibile. Nel 2016 Fondazione e il Ministero del Lavoro, in base all'articolo 1

0: Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
2: Scopri in Intrecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
4: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

0: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
1: Uno, due, tre, vola! Puntata speciale del Polverone Magico, a cura di Associazione Vola Vola PS. Storie, genitori e piccoli mondi gentili. Conduce in studio Elisa Rosso, in regia Simona Sagone. Il Polverone è un progetto di Associazione Culturale Iucalia PS, in collaborazione con Radio Città Fucecco.

0: Buongiorno, questa è 1, 2, 3, Vola! Lo spazio di Vola Vola dentro il polverone magico di Radio Città Fujiko. La puntata di oggi si intitola Dalle vacanze alla crescita. Che cosa imparano i bambini quando li lasciamo vivere? E partiamo proprio dal tema delle vacanze, ma non perché ci interessa fare l'album dei ricordi dell'estate. Tutt'altro! Ora vi racconto. In questi giorni abbiamo chiesto a bambini, bambine e ragazzi di raccontarci qualcosa della loro estate. Le loro vacanze, quindi, sono il punto di partenza per una riflessione più ampia che oggi vi vogliamo proporre. La domanda vera che abbiamo cercato di porci è questa. Che cosa succede quando lasciamo ai bambini del tempo, dello spazio e un po' di libertà per vivere, scegliere, provare, sbagliare e inventare?
1: Se ti dico vacanze, cosa ti viene in mente?
2: Vacanze.
3: Il mare. La montagna.
4: Mi viene in mente il mare.
5: Libertà e vacanze, cioè.
6: Abruzzo.
7: E perché ti è piaciuta la vacanza in Abruzzo?
6: Perché mi sono divertita molto con le mie amiche.
1: Qual è stata la cosa più bella della tua estate?
2: Mamma.
6: Farmi delle nuove amiche. È stato divertente perché giocavamo in spiaggia, facevamo il bagno assieme, andavamo al parco insieme, andavamo in bici insieme. E abbiamo fatto anche delle cene insieme. E soprattutto a girare da sola in bici.
3: Andare a Fanano con la mamma. Perché ho conosciuto delle nuove persone.
8: Andare a visitare le grotte di ghiaccio in Austria, perché non l'avevo mai vista.
9: Andare a fare viaggi, perché ho conosciuto nuovi amici.
10: Andare dai nonni, perché dai nonni mi sono divertito con nonno a prendere l'uva e con nonna che mi faceva i calzoni e tutti quei piatti squisiti.
11: Andare in deltaplano. Perché sembrava di volare come in un aereo, soltanto si andava più lenti, faceva più paura, perché eri tutto scoperto.
12: C'è un giorno che ti ricordi più degli altri? Pensaci un secondo.
10: Sì, quello in cui abbiamo per la prima volta, quello in cui nonno ha creato quel coso con il pezzo di ferro che riuscivamo a prendere i fichi in alto. Poi gli ha messo un'altra polunga, quindi è diventato ancora più in alto. Potevamo prenderli dappertutto. Era bellissimo.
11: Quando sono andato sullo scivolo più lungo d'Europa.
13: Hai fatto qualcosa che non avevi mai fatto prima?
3: Sì, nuotare, i tuffi nell'acqua,
8: fare delle lunghe passeggiate.
11: Sì, andare sullo scivolo più lungo d'Europa e fare il deltaplano.
6: Cioè, quando siamo andate in bici al parco, poi alla baby dance. No, cioè, non quando siamo andate alla baby dance, quando abbiamo fatto lo spettacolo.
12: A cosa hai giocato di più che ti ricordi?
10: Ho giocato più con la palla che stava giù sotto, in garage da mio nonno.
3: Mettere sott'acqua la testa.
8: Disegnare sui sassi.
9: A fare il bagno.
13: Con chi hai giocato o sei stato più volentieri?
9: Con Matteo.
10: Sono stato più volentieri con nonno, ho giocato con nonno e basta.
3: Con il cane nuovo di Lizzy. Con il calzolaio che è diventato mio amico.
12: Hai un bel ricordo con nonni, amici, cugini o altre persone?
10: Sì, con le mie cugine che abbiamo passato almeno 4 giorni insieme a loro, è stato bellissimo.
1: Se dovessi raccontare la tua estate con 3 parole, quale useresti?
6: Amicizia, divertimento, onde.
3: Calda, bella e divertente. Riposo, divertimento e bellissima.

0: Dentro questi racconti che abbiamo ascoltato dai bambini e dalle bambine ci sono cose piccole e normalissime ed è proprio questo il punto. Per crescere non servono soltanto esperienze eccezionali, attività organizzate o qualcuno che abbia già deciso che cosa dobbiamo imparare. A volte serve tempo. Tempo per giocare senza un copione preciso, tempo per annoiarsi abbastanza da inventarsi qualcosa, per provare a fare una cosa da soli, per sbagliare, rifarla e accorgersi che nel frattempo abbiamo imparato.
1: Ti è capitato di non avere niente da fare?
2: Sì.
3: A voglia.
4: Sì, mi è capitato di non avere niente da fare, non ho fatto niente.
5: Sì. Una volta quando avevo già non mi veniva niente in mente e di guardare la televisione non me ne andava molto.
1: E quando non avevo niente da fare cosa facevi?
2: Guardavo il soffitto.
3: Niente.
6: Si è annoiato qualche volta?
3: A voglia.
5: Sì, mi sono annoiato qualche volta.
7: Sì, poche volte.
8: Sì, spesso.
1: Hai fatto qualcosa da sola che ti ha fatto sentire grande?
2: Andare in bici da sola.
5: Sì, quando mia madre mi ha detto di andarmi a comprare una lattina di Coca-Cola e ci sono andato.
3: Quando sono andato col SUP in mezzo al lago con un mio amico.
1: Quando potevi scegliere tu cosa fare, cosa sceglievi?
2: Andare a fare una passeggiata o andare un po' in bici a esplorare il paesaggio.
7: Fare i lavoretti.
9: Fa un giro in bici.
10: Hai potuto fare qualcosa che di solito non fai?
5: Sì, un bambino, ho chiesto a un bambino se mi faceva fare un giro sul suo quad per bambini, è stato bellissimo.
7: Andare nella piscina in giardino tutti i pomeriggi.

0: Per provare a capire meglio che cosa c'è dentro a queste risposte dei bambini e delle bambine, abbiamo chiesto aiuto a Roberto Farnè, pedagogista e studioso del gioco, dell'educazione e delle esperienze all'aperto. Gli abbiamo chiesto in sostanza che cosa imparano i bambini quando nessuno sta esplicitamente insegnando loro qualcosa.
1: Allora, normalmente i bambini giocano, perché il gioco è il pane quotidiano dell'infanzia e il gioco è di per sé autoeducativo. Cioè, i bambini che giocano in autonomia, socializzando fra loro, decidendo che giochi fare, eccetera, eccetera, imparano un sacco di cose. Dovremmo, da questo punto di vista, dare molte più possibilità ai bambini di sviluppare queste capacità di gioco, che per loro sono naturali. Il bambino è naturalmente predisposto a giocare. Il problema è che oggi invece queste opportunità sono molto molto diminuite rispetto al passato, perché anche il gioco subisce situazioni molto controllate, molto appunto definite, molto irrigidite, e questo non va bene.
2: Possiamo dire qualche cosa in più rispetto all'esplorazione, ai tentativi, agli errori?
1: Ci sono due forme naturali, biologiche, attraverso cui i bambini imparano. Una è per prove ed errori, e quindi i bambini fanno, provano, sbagliano, rifanno, eccetera, eccetera. Basta vedere un bambino che comincia a costruire una torre, la torre cade, la rifà, impara, eccetera. Cioè, giocando, sperimentando per prove ed errori, i bambini acquisiscono, accumulano conoscenze. Certo, è un metodo lento, eh? Se io spiego io a un bambino come si fa una cosa e lui la fa, ovviamente taglio la strada a questa possibilità che il bambino ha di imparare da solo. La seconda modalità naturale attraverso cui i bambini imparano è per imitazione. Per questo ai bambini piace tanto imitare, fare le imitazioni, giocare ad assumere ruoli, mettersi i vestiti, i costumi, eccetera. Perché queste due modalità sono i due modi, diciamo, naturali con cui i bambini imparano. Quindi consentire più possibile ai bambini di sviluppare queste forme naturali, soprattutto quando il gioco diventa socializzato, quando il bambino scopre che è molto più divertente giocare insieme ad altri piuttosto che da soli, lì comincia una fase, diciamo, straordinariamente ricca dal punto di vista degli apprendimenti.
2: E questo vale anche per i più grandi, penso all'età della scuola primaria o delle cosiddette scuole medie, il tema delle relazioni con gli altri ovviamente e degli apprendimenti informali.
1: Sì, vale anche per loro, perché più un bambino cresce più aumentano le sue autonomie, le sue capacità, e quindi anche il campo d'esperienza ovviamente si allarga di molto. I bambini che nell'età dello sviluppo non hanno avuto significative esperienze di esplorazione, di gioco, di sperimentazione con appunto ambienti naturali, elementi naturali, questi bambini sicuramente hanno dei disturbi, cioè questa cosa si ribalta negativamente su altri aspetti dello sviluppo.
2: Infatti le volevo chiedere quanto è importante nella crescita avere del tempo non organizzato dagli adulti.
1: Nessuna demonizzazione nei confronti delle attività strutturate. Tenga presente che oggi lo sport, per esempio, è la terza agenzia educativa. Dopo la famiglia e la scuola, oltre il 60% dei bambini fa la pratica sportiva. Detto questo, però, la vera mancanza è proprio quella di tempi e spazi liberi, non riempiti, non programmati da adulti. Perché questi spazi e questi tempi liberi sono un bisogno fondamentale. Lì il bambino impara direttamente, in presa diretta, nel corpo a corpo, con l'esperienza, con gli altri, eccetera. E quindi il gioco libero è la prima forma di educazione politica. Perché? Beh, perché ovviamente la politica si identifica con il condividere decisioni, prendere decisioni insieme ad altri, metterle in pratica e prendersi la responsabilità di quello che si fa. Quando un bambino gioca insieme ad altri bambini, sceglie, prende decisioni, vive conflitti, mediazioni, eccetera. Questa è politica.
2: Ok, dall'altra parte abbiamo degli adulti in ascolto che probabilmente si chiedono come possiamo lasciare da un lato ai bambini la possibilità di autonomia e quindi di esperienza,
0: trovando però un equilibrio con la necessità di proteggerli e di accompagnarli.
1: La protezione è doverosa, è un istinto naturale oltre che un dovere, ovviamente, quello di proteggere i bambini. Altra cosa è la iperprotezione. La iperprotezione è antipedagogica, perché la iperprotezione espropria i bambini di esperienze. Non correre perché potresti cadere, non saltare perché potresti farti male. Oggi noi purtroppo siamo alle prese con questa patologia, io così la definisco, perché è una patologia dell'educazione, perché va oltre quella che è la normale protezione dei bambini. Fatto che molti insegnanti hanno difficoltà a praticare l'outdoor education, che è appunto le forme di educazione che prevedono che l'ambiente esterno sia un normale ambiente di educazione, è dovuta a questa paura. Nessuna ricerca scientifica dimostra che i bambini in ambiente esterno sono più in pericolo, sono a rischio, si fanno male, eccetera. Non c'è nessuna ricerca che lo dimostra. Anzi, sono gli ambienti interni quelli, diciamo, più esposti alla possibilità di incidenti nei bambini. I bambini all'esterno imparano, non solo imparano, ma hanno voglia di imparare. E se una cosa la sanno già fare, vogliono farla un po' più difficile. Perché? Perché per loro rappresenta una sfida sulle proprie capacità, su quello che si chiama empowerment, no? Il potenziamento delle tue capacità. Ecco, noi dovremmo imparare che i bambini hanno bisogno di mettersi alla prova, hanno bisogno di sperimentare, hanno bisogno di esplorare, e questo ovviamente migliora il loro stato psicofisico. Purtroppo molte ricerche dimostrano che i bambini, appunto, che vivono situazioni iperprotettive sono bambini molto più insicuri, ma qui basterebbe leggere Maria Montessori. Il fatto che un bambino si faccia un po' male non è un dramma, i bambini imparano. Io mi preoccupo molto se un bambino nelle sue attività non si fa mai un po' male, non ha nemmeno una crosta, insomma un livido, perché il concetto di rischio significa imparare a valutarlo. Ebbene, se noi eliminiamo dall'esperienza dei bambini le esperienze che possono costituire elementi di rischio, noi impoveriamo l'educazione del bambino.
0: È chiarissimo. Beh, direi che ci ha dato diversi elementi su cui riflettere, quindi noi proseguiamo, insomma, con la nostra puntata. Per ora la ringraziamo tantissimo, insomma, per la disponibilità e per la chiarezza.
1: Grazie a voi, a presto.

0: a questo punto lasciamo per qualche minuto le spiegazioni e torniamo alle storie, perché a volte un racconto riesce a dire in poche pagine quello che noi adulti proviamo a spiegare con molte parole. Abbiamo scelto l'albo illustrato Un grande giorno di niente di Beatrice Alemagna, edito da Topi Pittori. Una storia perfetta per questa puntata.
1: Eravamo lì per la 100ª volta. Io e mia madre, nella solita casa di vacanze, con la solita foresta e la solita pioggia. Ogni giorno mia mamma scriveva in silenzio, mentre io uccidevo i marziani. Schiacciavo un bottone per ore, pensando a cosa poteva esserci fuori di qui. Un sacco di meraviglie. Un pomeriggio, come sempre, mia mamma ha brontolato: «Smettila con quel gioco, devi proprio stare lì tutto il giorno a non fare niente?» Sì, esatto, non volevo fare proprio niente, solo uccidere i marziani. Come sempre mi ha strappato il gioco di mano. Come sempre l'ho ripreso di nascosto e dopo sono uscito. Appena fuori ho sentito che tutta la noia del mondo si era data appuntamento in giardino, sotto la pioggia. Ho stretto forte il mio gioco, piedi nel fango, occhiali grondanti. Mi sono messo il gioco in tasca per non bagnarlo. La pioggia mi gocciolava nel collo. Sono sceso lungo la collina. In fondo a un sentiero ho visto un laghetto. Affioravano sassi tondi come le teste dei marziani. Allora mi è venuta voglia di saltarci sopra per schiacciarli. E di colpo il gioco è caduto in acqua. No, no, no! Tragedia delle tragedie! Il peggio che poteva succedermi! Che scemo! Subito ho cercato di ripescarlo, tuffando la mano nell'acqua gelida. Il freddo mi ha tolto il fiato. E adesso come facevo senza il mio giochino? Le gocce mi picchiavano sulla schiena come sassi. Mi sentivo un albero perso nella tempesta. In quel momento, in mezzo al temporale, mi sono apparse lumache giganti sotto la pioggia. «C'è mica qualcosa da vedere da queste parti?» ho chiesto. «Oh sì!» hanno risposto. Non ho resistito a toccargli le antenne molli come gelatina. Poi ho preso un sentiero. C'erano tantissimi funghi. Mi hanno ricordato un odore, quello della cantina del nonno, dove da piccolo nascondevo le cose preziose. Lo avevo dimenticato. Poi la terra ha cominciato a brillare, come se dentro ci fosse un tesoro. Ci ho affondato le mani. Allora ho sentito grani, granelli, grumi, radici e bacche brulicare sotto le dita. Un mondo sotterraneo pieno di micro cose sconosciute. Potevo toccarlo. Qualcosa mi ha accecato. I raggi del sole cadevano a picco come da un gigantesco colabrodo. Mi è sembrato di sentire dei tamburi in lontananza. Invece no, era il mio cuore. Mi sono messo a correre velocissimo, così veloce che sono caduto. Quando sono arrivato in fondo alla collina, il mondo era al contrario. Sembrava che tutto fosse stato rifatto da capo. Ogni cosa era come nuova. Ho deciso di salire su un albero. Ho guardato lontano, annusato l'aria, respirato a pieni polmoni, bevuto la pioggia come un animale, incontrato insetti sconosciuti. Ho parlato ad un uccello. Sono saltato in una pozzanghera schizzando dappertutto. Ho raccolto sassolini lisci e brillanti e dentro ci ho visto il mondo che luccicava, perché non l'avevo mai fatto prima. Alla fine sono entrato in casa bagnato fradicio. Mi sono svestito velocemente e sono corso davanti allo specchio. Mia mamma continuava a scrivere e per la prima volta stavamo ascoltando lo stesso silenzio. «Ma tu sei tutto sporco! Vieni a farti asciugare», ha detto quando si è accorta di me. Ha preso un asciugamano e mi ha portato in cucina. Allora ho avuto voglia di stringerla forte e di raccontarle tutto quello che avevo visto, sentito e assaggiato. Invece, siamo rimasti a guardarci e ad annusare il profumo della nostra cioccolata calda. Nient'altro. In quel magico, incredibile giorno di niente.
2: Se potessi inventare la tua vacanza perfetta, come sarebbe? sarebbe di andare nella giungla a fare un in campeggio, sarebbe bellissimo.
3: Sarebbe un bel mare trasparente o verde acqua con delle belle onde da tuffarci dentro. Poi ci sono un sacco di palazzi bellissimi, un sacco di ville.
4: Di quanto?
1: Perfetto, quindi scegli tu.
4: Ah, di tutta la vita. No, vabbè, dai. Facciamo 5 anni. Un anno in crociera, poi in Egitto, a New York, poi alle Maldive, poi alle Hawaii, poi a Cuba, poi in Puglia, poi in tutta l'Italia, poi...
5: Che dovrebbero essere più lunghe.
6: Hai scoperto qualcosa di nuovo su di te quest'estate?
3: Sì.
6: Che cosa?
3: Che sto bene con il verde.
7: Che l'acqua non è mia nemica.
4: Direi di sì, però non me lo ricordo.
8: Forse non dobbiamo trasformare ogni momento della vita dei nostri figli in un'occasione educativa progettata da noi. Possiamo offrire esperienze, certo, possiamo esserci, proteggere, osservare, accompagnare, ma possiamo anche imparare a fare una cosa che per un adulto a volte è molto più difficile: stare un passo indietro, lasciare un pezzo di tempo non già riempito, non correre subito a risolvere la noia. Non suggerire sempre il gioco, la soluzione, il modo giusto di fare. Dare fiducia abbastanza perché possano provare e restare abbastanza vicini perché sappiano che ci siamo. La piccola proposta di questa puntata è proprio questa. Nei prossimi giorni proviamo a lasciare ai nostri bambini e ragazzi un piccolo pezzo di tempo davvero loro, senza programma, senza una proposta pronta, e per una volta, prima di intervenire, fermiamoci a guardare che cosa succede. Grazie a tutti i bambini, le bambine e i ragazzi che ci hanno regalato la loro voce e grazie alle famiglie che hanno reso possibile raccoglierla. Grazie a Roberto Farnè per essere stato con noi e per averci aiutato a guardare un po' più da vicino il valore del gioco, dell'autonomia e di quel tempo che non sempre ha bisogno di essere riempito dagli adulti. Se volete continuare a seguirci, trovate Vola Vola APS sui nostri canali social, dove raccontiamo progetti, incontri e prossimi appuntamenti. Da Vola Vola è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata di Vundur.

ascoltato Storie, genitori e piccoli mondi gentili, puntate speciali del Polverone Magico a cura di Associazione Vola Vola PS. In studio Elisa Rosso, in regia Simona Sagoni. Il Polverone Magico è un progetto di Associazione Culturale Youtube.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages, evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
7: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
8: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
9: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti,

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

0: qui al bar, che noia la sera, la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro un lamento un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo e un

0: saletta. I rasterramino puntuali sono lì dalle 9, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico.

Non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano e steghetamo.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.

0: con il dimezzamento del taglio delle accise del governo. Sull'autostrada il diesel è a 2,44 euro al litro, la benzina a 2,25 euro. Intanto Eni annuncia un tetto al prezzo nei suoi distributori, 2,19 euro gasolio e 1,99 euro al litro la benzina, andando in soccorso così del governo che applaude l'iniziativa nella speranza che altri operatori la imitino. Il commento di Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
1: Il tetto ai prezzi di benzina e gasolio comunicato ieri da Eni e accolto trionfalisticamente dal governo è una piccola ciambella, ma segna una linea che sembra indispensabile per Palazzo Chigi. Probabilmente la manovra dell'ente petrolifero controllato dallo Stato costringerà altre compagnie a tagliare parzialmente i prezzi per evitare la perdita di quote di vendita attratte dal canale Sei Zampe, che con i suoi 4.000 distributori rimane il primo operatore del mercato retail. La mossa dell'Eni permette alle compagnie energetiche di archiviare comunque per ora qualsiasi tassa sugli extra profitti che continua a dividere la destra. Ma il tetto, che per i carburanti può agire sul mercato come calmiere solo per qualche mese al massimo, rimane invece indispensabile per i prezzi dell'energia, che l'antitrust si appresta a incrementare di 2 cifre percentuali per l'impatto speculativo sul prezzo del gas. Il governo sta trattando con Bruxelles un tetto intorno ai 40 euro a megawattora, che dovrebbe avere un impatto simile, anche se inferiore, a quello della Spagna. Qualora fosse realmente introdotto, il price cap porterebbe il prezzo dell'energia elettrica a un massimo di 120 euro a megawattora, mentre nell'ultimo mese il prezzo unico nazionale si è attestato oltre la soglia dei 200 euro a megawattora. Ma la trattativa con Bruxelles non è per nulla facile e conclusa.
0: C'è un'altra inchiesta giornalistica, questa volta realizzata dalla rivista statunitense The Atlantic, che dice che Israele era stato avvertito, il governo israeliano era stato avvertito questa volta dal capo dell'intelligence egiziana della possibilità di un attacco di Hamas prima del 7 ottobre. La nostra Martina Stefanoni.
2: Prima Arez, poi New York Times e ora The Atlantic. A esattamente un mese dalle elezioni in Israele, un'altra inchiesta giornalistica rivela come il governo israeliano fosse stato informato giorni prima del 7 ottobre 2023 che Hamas stava preparando un grande attacco contro Israele. Questa volta è il magazine statunitense diretto da Jeffrey Goldberg, ebreo statunitense, che si è sempre descritto come sionista liberale e che in gioventù ha prestato servizio nell'esercito israeliano. Un dettaglio non irrilevante, anticipando le critiche che potranno arrivare da Tel Aviv. Secondo il rapporto di The Atlantic, il 26 settembre 2023, 11 giorni prima del 7 ottobre, il capo dei servizi segreti egiziani, Abbas Kamel, si sarebbe recato in Israele per lanciare un avvertimento. Hamas si stava preparando per un attacco di vasta portata. Non si sa esattamente chi abbia incontrato Kamel. Il suo aereo è rimasto a terra 67 minuti prima di tornare in Egitto. Secondo le fonti, Kamel raccomandò al governo israeliano di concedere ad Hamas agevolazioni economiche per scongiurare il conflitto. Il suo messaggio, secondo un ex funzionario israeliano informato poi sulla visita, fu: se non cambiate rotta, Gaza vi esploderà in faccia. Quel giorno Netanyahu partecipò a una riunione di sicurezza e poco dopo approvò alcune concessioni economiche ad Hamas. Secondo i funzionari israeliani sentiti da The Atlantic, il fatto stesso che il capo degli 007 del Cairo andasse di persona a Tel Aviv indicava l'urgenza della questione. Ma 11 giorni dopo, quando Hamas sferrò il suo attacco, i servizi segreti apparirono completamente impreparati. Questa ricostruzione si unisce a quella già diffusa da Arez a inizio mese, secondo cui anche il presidente degli Emirati Arabi aveva avvertito Netanyahu. Il premier israeliano ha negato e ha denunciato il quotidiano israeliano. Intanto però continua a impedire la costituzione di una commissione di inchiesta indipendente che indaghi su cosa accade davvero in quei giorni nefasti.
0: L'intelligenza artificiale sfugge di nuovo al controllo degli umani. Un altro allarme è stato diffuso oggi da OpenAI. Alcuni agenti, appunto, dell'intelligenza prodotta dalla società avrebbero interferito con alcuni siti web del governo statunitense. Il servizio di Marco Schiaffino.
3: Dopo la notizia dell'attacco a un sito web del governo australiano, arrivano nuove segnalazioni di comportamenti anomali di agenti basati sull'intelligenza artificiale. La fonte è sempre OpenAI, che questa volta ha dovuto ammettere di aver registrato attività indesiderate dei suoi modelli che avrebbero coinvolto varie istituzioni statunitensi. L'elenco comprende lo United States Census Bureau, l'equivalente statunitense della nostra Istat, il Ministero dell'Istruzione e la Security Exchange Commission. Gli episodi avrebbero caratteristiche diverse. Nel caso del Ministero dell'Istruzione, gli agenti avrebbero tentato un vero e proprio attacco informatico, mentre per il Census Bureau avrebbero semplicemente ottenuto un accesso ai dati attraverso delle credenziali trovate online. Per quanto riguarda la SEC, gli agenti AI avrebbero per qualche misterioso motivo copiato delle informazioni dal portale, pubblicandole poi su un forum online. Stando a quanto emerso finora, gli episodi non avrebbero esposto dati sensibili o riservati. La notizia però evidenzia ancora una volta tutti i problemi legati a una tecnologia che sembra tutto fuorché matura. Gli agenti basati su intelligenza artificiale dovrebbero essere in grado di eseguire un compito assegnato agendo con parziale autonomia, ma rispettando una serie di regole. Dalle cronache recenti, però, è evidente come siano tutt'altro che affidabili. I comportamenti imprevedibili o addirittura dannosi stanno infatti emergendo con una frequenza preoccupante. Il buon senso a questo punto dovrebbe portare a un rallentamento nello sviluppo della tecnologia, chiesto a gran voce dagli stessi addetti ai lavori. L'esposizione finanziaria di chi ha investito miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale e l'ossessione di Donald Trump per usarla come uno strumento per ottenere la supremazia globale, spingono però nella direzione opposta.
0: E torniamo in Italia. Il direttore tecnico del Ponte sullo Stretto, Valerio Mele, direttore della società dello Stretto di Messina, torna all'ANAS a pochi giorni però dalla presentazione dell'istruttoria che proprio la società avrebbe dovuto presentare al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, dopo che la Corte dei Conti, ricordiamo, nell'ottobre del 2025 ha bocciato la prima versione del progetto, proprio sollevando diverse anomalie riguardante l'istruttoria presso il CIPES. Un ulteriore guaio per il Ministero è un punto di domanda. Per il momento la società Stretto di Messina ha fatto sapere che l'avvicendamento era previsto ed era noto già da tempo. Quale sarà l'impatto del decreto sul tetto ai bambini stranieri nelle scuole? Il ministro Valditara aveva parlato di 34.000 classi, soprattutto elementari, nelle grandi città del nord, in cui il 30% e più degli studenti non ha cittadinanza italiana. Ma in realtà l'impatto sembra essere più elettorale che effettivo. Dopo la correzione del decreto, che riguarderà solo gli scolari e gli studenti nati all'estero e senza aver frequentato percorsi scolastici pregressi in Italia. Infine, non sono più di 150 classi e 300 studenti probabilmente in tutta Italia. Costanzo Aranci, docente di sociologia economica, con altri colleghi del Politecnico di Milano, ha rifatto i conti.
4: Noi abbiamo stimato, sulla base di alcuni dati forniti dal Ministero, anche se di qualche anno fa, che l'impatto complessivo a livello italiano nazionale non dovrebbe riguardare più di circa 150 classi e circa 300 studenti su base nazionale, che si concentreranno in pochissimi luoghi dove c'è un flusso di arrivi importante di famiglie negli ultimi anni, spesso legate a delle emergenze belliche, come ad esempio l'ultimo flusso legato ai rifugiati dall'Ucraina. Il decreto, a mio parere, costituisce anche una sorta di occasione mancata, perché il tema della segregazione scolastica, cioè dell'eccessiva concentrazione di bambini con svantaggio, non soltanto e non necessariamente legati al background migratorio, ma anche alle condizioni socio-economiche che influiscono molto sugli apprendimenti, la forte concentrazione in alcune classi, in gran parte determinata dalla fuga degli italiani da alcune scuole, richiederebbe un'attenzione particolare, ma certo non usando i bus per spostare gli stranieri che sono tra le vittime e non tra i colpevoli di questa situazione, cercando di sviluppare maggiori capacità di collaborazione tra le scuole nel redistribuire in modo equo i bambini con situazioni più svantaggiate.
0: È il caso dello striscione fuori da una scuola elementare di Genova con scritto "qui nessuno è straniero", rimosso da due poliziotti della Digos in malo modo, ieri diventato appunto un caso dopo le proteste dei genitori, la solidarietà della sindaca di Genova Silvia Salis, che ha annunciato di aver avuto un chiarimento dalla questura, nessun ordine era stato dato per la rimozione dello striscione, che poi è stato restituito e che sarà riaffisso lunedì. Lunedì ci sarà anche un presidio dei genitori vicino alla scuola del centro storico per ribadire il principio dell'articolo 34 della Costituzione. La scuola è aperta a tutti. E sono folle in coda in questi momenti a Parigi per riuscire a partecipare agli eventi della visita papale. Si attendono 600.000 persone sugli Champs-Élysées per la messa del pomeriggio. In mattinata Leone XIV aveva visitato un centro d'accoglienza di rifugiati per parlare di fratellanza e diritti. Il servizio da Parigi.
5: Questa mattina nel suo editoriale lo storico quotidiano conservatore francese Le Figaro parla di una sete non estinta di senso, spiritualità e speranza per spiegare l'entusiasmo, la partecipazione e il fervore popolare suscitato dalla visita di Leone XIV in una Francia peraltro repubblica laica, largamente secolarizzata, con meno del 2% di cattolici praticanti e una crisi ormai cronica di vocazioni sacerdotali che fa che quasi la metà dei circa 6.000 preti francesi siano di origine straniera. Vive l'immigrazione, insomma, per salvare le parrocchie transalpine.

0: dovrebbe riunire più di 600.000 persone, tutte con previa prenotazione, codice a barre ricevuto sul telefono, precoce e lunga coda e almeno due controlli di polizia con perquisizione per accedere alla cerimonia. Nuovo bagno di folla annunciato dopo le 300.000 persone ieri per le strade di Parigi sul percorso della Papamobile tra l'UNESCO e Notre Dame, e la veglia con 80.000 giovani ieri sera che ha fatto il pienone allo Stade de France. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E la giustizia sportiva britannica ha condannato il Manchester City per la violazione di 114 norme finanziarie dal 2008. Da Londra il servizio del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
2: E abbiamo dovuto aspettare più di 1320 giorni per arrivare a questo primo verdetto. Il Manchester City è stato trovato colpevole di 114 dei 115 capi di accusa. Si parla di sponsorizzazioni gonfiate, si parla di conti truccati tra il 2008 e il 2019, tutto risale ovviamente alla proprietà del Manchester City legato agli Emirati Arabi. Non sappiamo ancora quali saranno le punizioni che i giudici proporranno. Si parla di una punizione pecuniaria, cioè una multa, ovviamente di svariati milioni di sterline, una deduzione di punti in classifica nella stagione attuale, oppure addirittura una retrocessione di ufficio nelle categorie inferiori del calcio inglese. Sappiamo però sicuramente che il club di Manchester vorrà appellarsi, dunque tutto verrebbe congelato, ma ovviamente poi la Premier League potrebbe presentare un controappello. I club della Premier League hanno già chiesto informazione su quali sono le procedure da attuare, perché alcuni di questi potrebbero volere delle compensazioni sia in termini monetari che anche in termini di titoli sportivi che potrebbero essere in questo caso restituiti. Ieri è stato scritto un altro capitolo di questa storia, ma ovviamente non la parola fine.
1: Bel tempo sulla penisola e sulla Sardegna, cielo terso e limpido fino a sera, qualche nuvolamento nel meridione. Vi ricordiamo che sono sospesi fino a domani alle 12 tutti i voli per l'aeroporto di Catania, interessata da una caduta di cenere lavica emessa dal cratere dell'Etna con una nube eruttiva alta già 4 chilometri. Le informazioni di Popolare Network tornano alle ore 15:30. Una buona continuazione, ascolto e un buon pomeriggio da Claudio Iampaglia.
3: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
3: Scopri in Trecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
4: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
5: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: Mezz'ora d'aria.
1: Carcere.
2: Ciao a tutte e tutti, sono Francesca di Mezz'ora d'aria. Oggi la puntata è dedicata a alcuni recenti eventi che hanno riguardato la criminalizzazione di vari professionisti e professioniste di area medica per aver rilasciato dei certificati di non idoneità al trattenimento nei cosiddetti centri di permanenza per i rimpatri, che sono dei lager per persone migranti che stanno nelle periferie delle nostre città. Varie persone sono state colpite da questa maxi operazione della polizia, che in qualche modo era già iniziata il 12 febbraio con un raid della squadra mobile nel dipartimento di malattie infettive dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, dove 8 tra medici e mediche erano state appunto oggetto di messi sotto accusa, oggetto di provvedimenti. Qualche giorno fa abbiamo assistito all'allargarsi di questa operazione, che il 16 settembre ha visto più di 23 professioniste e professioniste dell'area medica oggetto di perquisizione a casa, nei luoghi di lavoro, portate in questura per rispondere appunto di quello che sembra gli inquirenti vogliano configurare come un'associazione a delinquere. Abbiamo oggi con noi in trasmissione Nicola Cocco, che è uno delle professionisti che sono stati più duramente colpiti in questa operazione e quindi ci racconterà quello che è successo e i dettagli, ovviamente smontando tutto l'impianto accusatorio e di criminalizzazione che è stato montato attorno a quella che è una scelta etica, politica di professionisti dell'area sanitaria di tutelare la vita e dire che nessuno è idoneo a essere detenuto in luoghi che producono sofferenza e espongono al rischio di morte prematura. Grazie Nicola per essere qui con noi.
3: Grazie, ciao a tutte e a tutti, e grazie per l'invito, grazie per la solidarietà e per la vicinanza e anche per l'attenzione che date a queste tematiche. Ma allora, sostanzialmente quello che è successo, che sta succedendo, è che sulla questione dei CPR e della violenza di Stato che rappresentano si è innescato un dispositivo politico di criminalizzazione che sostanzialmente mira ad accusare come criminale chiunque si opponga a questo sistema procedurale, burocratico, poliziesco, che mira, ricordiamolo, a cancellare le persone migranti, i loro corpi, le loro vite, le loro storie attraverso la detenzione, l'espulsione e in generale creando un'atmosfera culturale che non vuole più vedere le persone migranti. Forse ricorderete che nei CPR le persone migranti finiscono grazie alla presenza di una valutazione di idoneità che viene richiesta ai medici del Sistema Sanitario Nazionale, che da strumento di tutela della salute è di fatto diventato un nulla osta di complicità con il sistema detentivo espulsivo. Molti medici negli ultimi anni hanno manifestato un grande disagio nei confronti di questa valutazione che sulla carta dovrebbe tutelare le persone più vulnerabili, ma che nella realtà, come abbiamo avuto modo più volte di vedere insomma in questi certificati, che spesso sono proprio dei prestampati, per tornare a una parola che è diventata molto utilizzata in questi giorni, sostanzialmente escludono problematiche di malattie infettive, ma ritengono idonei tutti al CPR. E qua bisogna ricordare un altro aspetto che avevamo affrontato già altre volte, di cui con Francesca parliamo praticamente quotidianamente, che è il discorso della patogenicità di questi luoghi e soprattutto di questo dispositivo e in generale, mi verrebbe da dire, della catena che porta a pensare che le persone migranti sostanzialmente siano dei corpi che possono essere deportati. Ecco, questo è il cuore della faccenda. Di questo, di questa catena, il CPR è probabilmente la parte più bassa, perché presenta un lato concentrazionario estremamente doloroso e vergognoso. Quindi, dal momento che di questa patogenicità, oltre alla critica politica, oltre alla critica abolizionista sacrosanta nei confronti di luoghi che hanno queste caratteristiche, abbiamo le evidenze scientifiche del fatto che questi luoghi e questi dispositivi creano malattia, creano morte e sicuramente mettono a rischio le persone che vi vengono rinchiuse dentro. Circa 2 anni e mezzo fa è partita una campagna proprio su impulso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, della rete Mai Più Lager Mai CPR e dell'ASCI, con cui si diceva ai medici certificatori e in generale alla categoria medica, ma anche poi a degli psicologi, insomma, su cui sicuramente Francesca può dire di più, il punto era: ma se vi forniamo le evidenze di questa patogenicità che si associa, che si integra con la critica radicale di questo tipo di dispositivo, voi con quel certificato vi rendete conto che nel caso in cui date un'idoneità comunque contribuite a inviare un essere umano in un luogo patogeno, torturante, di necropolitica, insomma, poi c'è tutta una letteratura che ha descritto in ambito sociologico nel dettaglio quello di cui stiamo parlando. E da qui è nata questa campagna. Cosa è successo nell'ultimo anno? Che alcuni medici che hanno partecipato alla campagna e che hanno anche rilasciato dei certificati di idoneità e di non idoneità, che ricordiamo in primo luogo vanno ad analizzare delle problematiche cliniche per le persone che vengono valutate, la procura di Ravenna ha fatto partire un'indagine molto violenta nelle sue modalità, con perquisizioni notturne, con la perquisizione nel reparto, intercettazioni ambientali, che ha portato a mettere sotto indagine 8 persone, 8 medici, e di questi 3 colleghi sono stati sospesi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dei pubblici ministeri. A ciò chiaramente potete immaginare anche il clima di intimidazione che è nata almeno a livello locale, regionale, da questa inchiesta. Nei mesi successivi ogni tanto veniva fuori qualche voce di un allargamento dell'inchiesta e qualche giorno fa c'è stata una seconda retata da parte della squadra mobile della procura di Ravenna, che in primo luogo, ecco, permettimi di sottolineare questo punto, in primo luogo è andata a fare delle perquisizioni notturne di persone non indagate, di persone senza nessuna denuncia, ma semplicemente di persone che sono state poi ascoltate come a conoscenza dei fatti, informate dei fatti, e si sono viste arrivare questi la notte a cercare cellulari e quant'altro. Questa è una metodica estremamente violenta, ripeto, al di là della violenza in sé dell'atto di perquisizione. E in più c'è stato poi un ulteriore aggravarsi della situazione giudiziaria, in quanto 3 dei medici di Ravenna più il sottoscritto sono stati accusati di associazione a delinquere, perché quello che vogliono far passare sostanzialmente è che la nostra campagna, che si basa su dei presupposti etici, deontologici e politici ovviamente, viene fatta passare come un'associazione a delinquere che ha come fine la produzione di certificati falsi, perché l'accusa che era stata fatta ai medici di Ravenna era quella di produrre dei certificati falsi, dei falsi ideologici, per non mandare le persone all'interno dei CPR. Non si capisce poi con quale ritorno dal punto di vista del lucro, ovviamente stiamo parlando di un'associazione a delinquere, e questo chiaramente poi mi fermo. Questo chiaramente è una grande, un grande capovolgimento della realtà, perché quello che noi abbiamo proposto è stata sempre una campagna, certo radicale, con un posizionamento abolizionista chiaro, che è arrivato dopo tanti anni anche di riflessione, anche di persone molto più grandi di chi ha fatto questa campagna, sull'importanza dell'abolizionismo a livello internazionale. E che cosa vuole far passare questa inchiesta? Vuole far passare che la critica radicale a un dispositivo di razzismo istituzionale, di violenza di Stato e quello che volete, semplicemente non è accettabile e quindi viene criminalizzata, sapendo bene che poi magari questi processi non porteranno a nulla di fatto, ma intanto creando un clima insopportabile, al di là della sofferenza personale, ma ovviamente di intimidazione e di impossibilità di condivisione delle esperienze.
2: Certo, intanto grazie, e appunto ancora una volta rinnoviamo la nostra solidarietà, perché immagino che insomma sia stato abbastanza anche pesante essere oggetto di questo tipo di azioni veramente intimidatorie e violente, a dir poco.
0: Giocate poi sulla pelle dei migranti, giocate, questo si sta parlando proprio di cose giocate sulla pelle dei migranti. Infatti poi anche le persone che sono state ascoltate del Sant'Orso, giusto, qua a Bologna, sono state ascoltate come testimoni a conoscenza dei fatti, quindi presuppone che non sanno neanche che reato gli può essere scritto, semplicemente sono stati chiamati come persone, tu sai qualcosa, quindi vieni da noi in questura a parlare, senza neanche il diritto di avere un avvocato. Quindi l'idea anche a livello giudiziario è proprio che stanno cercando di costruire qualcosa e non sanno neanche loro come fare a costruirla addosso a delle persone che sono sempre battute contro la nocività dei CPR, giusto Nicola? Cioè mi sembra proprio una cosa, si stanno cercando di trovare un vestito da infilare addosso alle persone che lottano contro il CPR, adducendo il Tribunale della Libertà che ha detto abbiamo trovato le prove di colpevolezza, sono i volantini contro il CPR, queste sono le loro prove con cui usano questo castello accusatorio, ma il reato associativo si parla del 4B in teoria come reato, come nel codice penale, quindi sono, vanno giù belli pesanti, ecco.
3: Ma vanno pesanti, tra l'altro le persone che sono state perquisite in realtà lo potevano chiamare ovviamente l'avvocato, non era quello il punto è che se viene fuori che da quello che hanno preso durante questa perquisizione poi parte una denuncia, lo stesso avvocato Anselmo, no, che segue uno di questi ragazzi, ha detto allora scusatemi, perché non avete fatto direttamente la denuncia con la perquisizione? È chiaro che si stanno utilizzando degli strumenti di indagine molto molto violenti, io uso questo termine sapendo che può essere strumentalizzato, però le stesse intercettazioni ambientali, cioè si è messo dei cimici nel reparto delle malattie infettive di Ravenna, e quindi ad esempio la stessa accusa di associazione a delinquere può essere giustificata per poter aver avuto l'autorizzazione a fare questo tipo di indagini. Il volantino cui fai riferimento tu, che credo oggi sia stato mandato in giro da uno di quei giornali di mostri marini di destra, è in realtà la bozza di modulo che noi avevamo predisposto durante la campagna, che attenzione, non è mai stato un modulo che dice scrivete cose false pur di tenere fuori le persone dal CPR, perché non ce n'è bisogno. Cioè, noi non ci troviamo in un contesto alla Schindler List in cui tu dici no, dobbiamo fare dei fasti per salvare le persone, perché la patogenicità dei CPR è sotto gli occhi di tutti ormai, di chi vuole vedere ovviamente, di chi vuole vedere. Quindi uno degli obiettivi della campagna era proprio, da una parte, evitare i falsi certificati di idoneità, che sono la stragrande maggioranza, che semplicemente scrivendo non ha malattie infettive hanno mandato nei CPR persone paraplegiche, cieche, persone che poi si sono impiccate, persone con tantissimi problemi di salute, e io questo lo aggiungo sempre, persone sane che nei CPR si sono ammalate, perché il CPR è patogeno. E poi è stato anche un modo proprio per dire ragazzi, non c'è bisogno che fate dei certificati falsi, che tra l'altro vanno a creare tutta una problematica di tipo medico-legale, cosa che succedeva prima della campagna. Succedeva. c'erano dei certificati falsi di tubercolosi, per esempio, più pur di tenere fuori i migranti. E concludo collegandomi a quello che dicevi all'inizio tu, cioè sulla pelle dei migranti. Infatti ricordiamoci che quello che noi come medici stiamo subendo, e già il termine subire mi sembra un po' eccessivo, quello che noi stiamo attraversando è sicuramente un periodo tremendo, ma non è nulla in confronto a quello che vivono le persone migranti nella nostra società, in particolare nei contesti di detenzione, del carcere, del CPR nei luoghi idonei, insomma, nei processi di deportazione. Ecco, quello che per me è importante è che manteniamo ferma la barra a dire lo scandalo è la condizione di violenza strutturale in cui facciamo vivere le persone migranti nel nostro paese, e non stanno criminalizzando i medici, perché altrimenti corriamo il rischio di fare una narrazione ancora una volta viziata da una visione un po' eurocentrica, cioè ci sono sti maschi di 40 anni denunciati e quindi poverini, martiri. No, questa cosa qua io non l'accetterò, fermo restando che va tutta la mia solidarietà agli altri medici indagati, ai medici perquisiti e quant'altro, ma il vero scandalo è quello che succede alle persone migranti dentro e fuori dei CPR.
2: Ma questo mi sembra importantissimo, questo che stai dicendo, proprio perché ci sono una serie, secondo me, in tutta questa storia, ma appunto anche probabilmente in parte intenzionalmente, no, di costruzioni narrative che sono state fatte, che proprio stravolgono la realtà e, cioè, come dire, deviano l'attenzione da questioni molto importanti, no? In primo luogo, diciamo, il ricorso costante a quest'idea, cioè del falso, no? Del certificato falso, quando tu in maniera molto chiara hai spiegato come in realtà è un ribaltamento, no? Cioè della realtà, perché in realtà quello che noi abbiamo documentato negli anni, diciamo, e anche denunciato, e ci sono anche dei casi in tribunale come quello a Palazzo San Gervasio, come insomma vari, in cui appunto persone con varie problematiche che erano assolutamente incompatibili a stare in un luogo di detenzione sono state sistematicamente, diciamo, ritenute e considerate idonee attraverso certificati, valutazioni estremamente superficiali, e mandate in questi luoghi che sono appunto dei luoghi patogeni, no? Come la campagna dice, cioè, come dire, è proprio la base su cui la campagna si fonda. Quindi in realtà il falso, no? Il certificato falso è quello che nella maggior parte dei casi è stato fatto fino ad oggi, ancora di più quando erano i medici degli enti gestori che facevano questi certificati, perché ricordiamolo che, diciamo, lo spazio di questa campagna nasce a partire dal 2022, dove finalmente, diciamo, per varie pressioni da vari lati, diciamo, la competenza di emettere queste valutazioni passa da essere nelle mani dei medici contrattati dagli enti gestori privati che gestiscono questi centri, e quindi lucrano, no? Traggono un beneficio economico, e che quindi, come dire, valutavano tutti idonei, perché comunque valutare qualcuno non idoneo andava contro, no? all'interesse degli enti che li contrattavano, no? Quindi c'era proprio un conflitto, no? Su cui poi magari Nicola ci può dire qualcosa, e passano a essere competenze dei medici del Servizio Sanitario Nazionale. Lì si crea uno spazio, no, di coscienza, di politicizzazione e anche appunto di coscienza critica, no? di rifiuto etico di prestarsi a questo tipo di strumentalizzazione da parte di questi apparati securitari e carcerari, e questo è molto importante. Poi secondo me è molto importante quello, appunto, questo discorso che tu dici della patogenicità, quindi insistere sul fatto, appunto, che sono queste istituzioni che creano, no, sofferenza, che espongono le persone a morte, e quindi in realtà l'atto etico di un professionista sanitario che, diciamo, ha come obiettivo quello di proteggere la vita e di non procurare danno, no, alla persona, al paziente, la persona, diciamo, che cura, diciamo, deve andare al di là di quello che è il disegno istituzionale o la volontà politica, no? E quindi, come dire, il giudicare, no, il ribadire la patogenicità di questi luoghi è un profondo atto medico, no? È, penso, l'essenza di questo principio e del mettere la dignità della vita davanti a tutto. E poi, appunto, mi sembra anche molto importante questo discorso sulla criminalizzazione, no? Cioè di come ovviamente, cioè, come dire, anche lì la narrativa è completamente ribaltata, perché se poi andiamo a vedere nei fatti quello che storicamente è stato dimostrato è come lo Stato e questo sistema e i vari attori che ne fanno parte sono loro che a più riprese hanno commesso, no, atti di illegalità e di violazione di diritto, ledendo, no, l'incolumità psicofisica delle persone, appunto, detenute. Quindi, ecco, mi sembrano tutte cose importanti. Non so se vuoi riprendere alcuni di questi spunti. E anche, secondo me, l'ultima cosa che volevo dire, secondo me una cosa molto importante di questa campagna, che io ho sempre apprezzato tantissimo, è che ribalta il discorso, no, della valutazione di idoneità, dicendo per noi nessuno e nessuna è idoneo, perché da partire dal momento in cui è dimostrato che quei luoghi producono sofferenze, espongono al rischio di morte prematura, sono dei luoghi lesivi della dignità umana, nessuna persona può essere considerata idonea, no, a starci dentro. Questo, secondo me, è una cosa molto importante, perché rifiuta divisioni, gerarchie, il vulnerabile no, però sì, quello che viene dal che non è così vulnerabile sì, e la donna no, l'uomo sì, cioè, capito, il bambino no, però quindi rifiuta quella, no, quelle gerarchie della meritevolezza, dell'innocenza, sì, e della vulnerabilità che spesso vediamo, no, entrare in gioco,
3: che caratterizzano il carcere, per esempio, o altri luoghi. Questo discorso del nessuno idoneo, nessun essere umano idoneo a un luogo torturante, è la diretta conseguenza dell'analisi della patogenicità e quindi di tutta la campagna. Ovviamente questo tipo di posizione così netta, per esempio, molti colleghi non hanno potuto esplicitarla, banalmente perché le direzioni sanitarie non ce lo permettevano, e quindi chiedevo

0: Transmissions Dance Studio Radio torna dopo la pubblicità.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato. Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
4: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
0: Stai entrando nella dimensione live di Back on Wave. Transmission Dance to the Radio. 60 minuti di live set mixati da Mortimer DJ.

Avete ascoltato Transmission Dance to the Radio, i live set di Back on Wave. Appuntamento fra 15 giorni.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer, Main. Alessio Bertallot, Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
7: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Vivi intensamente. Abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
4: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
5: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
6: Crisalide, 33ª edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
7: Hi, this is Daniel Johnston, and you're listening to Radio...
8: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
7: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
8: Fujiko Afternoon Tunes.
7: Fujiko Afternoon Tunes.
8: Sitta Fujiko.
7: Sitta Fujiko Afternoon Tunes.
8: Sorry.
7: Okay?
8: Okay, good.
7: All right, okay then.
9: The Jackson Pollock.

Ed eccoci qua, una nuova puntata di Afternoon Tunes, quella di sabato 26 settembre. Il clima è quello del 15 d'agosto, quindi buon Ferragosto a tutte e a tutti. Inizia questa nuova puntata con un po' i postumi del Cersai per a causa del mio primo lavoro, però ce la facciamo, sono usciti dei gran belli album e questo veramente mi rinfranca. Uno su tutti, quello del del gruppo di Detroit dei Proto Martyr, che stavo ascoltando prima di entrare in studio, veramente una bomba. Un altro su tutti, quello dei Gilla Band, anche quello veramente all'insegna della pazzia. Ma iniziamo come al solito purtroppo con un 2 di novembre, e ci ha lasciato Angry Anderson, leader frontman dei Rose Tattoo, gruppo seminale rock and roll australiano, sonorità che sono state riprese anche dai più attuali Emmylou Sniffers. Un album che veramente ho consumato tantissimo su cassetta, registrato dal mio amico Mats, che saluto, e che iniziava con questa Rock and Roll Outlaw, Rose Tattoo. Ciao Angry.

E così è un gruppo seminale della stessa importanza degli AC/DC, più o meno erano coetanei e non hanno avuto ovviamente la stessa fortuna. Furono un po' ripresi quando i Guns N' Roses fecero la cover di Nice Boys, però devo dire che insomma il primo album fu veramente una bomba, lo è attuale, è ancora attuale come suoni. Album invece che ha compiuto in settimana 35 anni, io ovviamente ce l'ho in vinile originale perché sono un Veth, è questo Nevermind dei Nirvana, che hanno avuto maggior successo, ma comunque diciamo che la storia non è stata molto a lieto fine per questo gruppo, e non ci ascoltiamo le più famose, ma le andiamo a prendere da questa Drain You, Nirvana.

Una bomba d'album che gira ancora a casa, per casa, così sul giradischi, questo Nevermind, non ce n'è una brutta, con questo fecero proprio il botto, Smells Like Teen Spirit, passata e ripassata su MTV, non c'erano ancora i cellulari, YouTube non c'era ancora, gruppo che vidi poi per il tour di Nutero al Palasport di Modena e poi fu praticamente la penultima data, fecero Roma e poi una triste sorta a Dublino, non ci arrivarono, il tour saltò prima. Bene, per quel che riguarda invece le notizie d'oggi, è uscito proprio

E che dire, forse l'album più riuscito tra i set che hanno sfornato i Proto Martyr, veramente album eccezionale, più elaborato, più studiato, meno d'impatto e poi feroce critica a tutto il mondo, diciamo a partire dall'intelligenza artificiale al mito della nazione fino ad arrivare alla feroce critica anche alla violenza. Bene, e da questi presi mali di Detroit passiamo alla pazzia dublinese.

Ghillaband, visti in passato, se non sbaglio, al Today's Festival, veramente eccezionali anche dal vivo. Anche questo è un album da avere, giudicato molto bene non solo dalla critica di Pitchfork, ma bensì che conta molto di più, anche se di parte, dal nostro gemello Gianluca Polverari e la sua Puzzle, dalle 16 alle 18 ogni lunedì su Radio Città Aperta, e penso passerà tutto quello di Ghillaband, che ha un nome strano, anche qua non si capisce un po' se dire pugnello all'italiano, pugnello alla dublinese, però questa traccia si chiama Jacobson, e qua scatta la pazzia.

0: se da Tavo mi veniva in mente la pazzia di Frankenstein Junior, presto dategli un sedativo, è comunque veramente da vedere. C'è la possibilità, a differenza per i protomartir che andranno solamente all'estero, principalmente nel nord Europa, il 6 di febbraio i Gilla Band saranno a Milano all'Arci Bellezza. Ecco, ci ha preso i biglietti, anzi se siete in fila per spendere 270 euro per il biglietto degli Oasis, lasciate perdere tutto, spendete meno, andate su Dice, facciamo anche promozione a questa piattaforma e venite a vedere i Gilla Band a Milano il 6 di febbraio. Bene, continuiamo con la pazzia, questa volta diciamo territori più elettronici, però stesso livello di follia per finire questa prima parte di Afternoon Tunes. È uscito questo URG a gennaio, se non sbaglio, i primi mesi dell'anno, si chiamano Mandy Indiana e questa è la loro Life Hex.
1: Light as a feather, stiff as a board. Light as a feather, stiff as a board. Light as a feather, stiff as a board.

0: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604, info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
4: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
5: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
6: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: libertà.
1: E qua abbiamo iniziato con una cassetta, se vogliamo, vabbè, era in digitale questo, però è diciamo anche su cassetta, lo trovate sul Bandcamp della Skank Block Records, molto interessanti questi Insetti nell'Ambra, un trio che diciamo di in sede a Parigi ma di varie nazionalità, salutiamo Lapo se all'ascolto, Bologna, si muove tra Parigi e Bologna, Tokyo anche per quel che riguarda il basso, no, la batteria, e poi la Francia per quel che riguarda invece la chitarra. Bene, magari faremo anche due chiacchiere, ritmi e tonalità sempre sbilenche fino adesso, fino a questa Day in the Sun. Qua il sole è perenne, l'estate veramente non finisce più, ma a parte i luoghi comuni è uscita una traccia che anticipa l'album dei Teenage Fan Club, gruppo storico scozzese, e in uscita questo Do Not Dare to Dream l'8 ottobre, e ci andiamo a sentire il singolo che anticipa l'album.

Questa è Irlanda post-punk, altra uscita di ieri, questo dei Guerriers, dal titolo andiamo a vedere, sono tutti album veramente nuovi, Nobody's Coming to Save You, Nessuno Verrà a Salvarti. Bene, questa era la loro Party Lines. Per quel che riguarda gli acquisti, acquistato in vinile Gilla Band, acquistato Proto Martyr, quindi non c'è due senza tre. Oggi ho fatto terzo acquisto, saluto gli amici del Disco d'Oro e sto un po' riprendendo, rimasterizzati, tutto quello che volete, però i Talk Talk secondo me sono sempre molto molto attuali. A sto giro ho preso The Color of Spring e la traccia Life is What You Make It, se non sbaglio, vado a memoria, esatto, è una delle tracce dell'epoca dei Talk Talk, diciamo dopo le hit da classifica come Such a Shame, It's My Life, insomma si dedicarono a qualcosa, non che fossero brutte, anzi, però qualcosa di più sostanzioso, e ce l'ascoltiamo, Talk Talk.

E così, dopo aver preso, diciamo, rimasterizzato la copia di Spirit of Eden, è toccato anche Color of Spring e poi ultima Lost in Stock e poi mi fermo. Ok, continuiamo con un'altra figura storica, è tornata dopo una brutta malattia. Abbiamo fatto il binomio Talk Talk e Durutti Column anche una volta precedente. Questo Renascent è veramente bello, ci sta bene anche il titolo, in quanto insomma è un vero e proprio ritorno di Vinnie Riley. E che dire, questo For Friends Everywhere ve la dedico.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Città metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
5: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
6: Hello, this is Oliver from A Place to Bury Strangers. You are listening to Afternoon Tunes. This is sound.
7: Break the wall. Ciao, io sono Sacro Bosco e questa è Afternoon Tunes.

E abbiamo aperto quest'ultima parte di Afternoon Tunes con The Shadowy Light, appunto Damon Albarn e i suoi Gorillaz, featuring Asha Bosley, Graf Riz, Aya Parsana, Aman Ali Bangash and Ayan Ali Bangash. Aman e Ayan. Bene, che volevo dire? Se siete in fila per comprare i biglietti degli Oasis, spero che vi manchino pochi ancora minuti, però devo dire che col senno di poi sicuramente gli Oasis sui Blur l'hanno spuntata, si vede, diciamo, l'effetto nostalgia reunion, quella degli Oasis è stata superiore rispetto a quella dei Blur, ma come ingegno, secondo me, il mio modesto parere, il genio di Damon Albarn si vede che si è bruciato un po' meno, è decisamente maggiore e lo dimostra con questo The Mountain targato Gorillaz e anche un po' per il suo interesse per la world music, tra cui un grande che viene dalla Siria, è stato anche a San Donato ma me lo sono perso, To Syria With Love, Omar Suleiman e la sua Yabnaya.

Emette veramente allegria questo tipo, Omar Suleiman. Peccato averlo perso a Bologna, qua per il San Donato, ma ha aperto anche il concerto dei Gorillaz, mi hanno detto, a Trieste, e niente, è saltato entrambe le volte. Gorillaz ha visto invece a Camaiore, a Lido di Camaiore, e devo dire, veramente è stato un gran bel concerto.

Album azzeccato per Tara Clark in trio, questo Somewhere Good, veramente eccezionale, però manca la data. Anche qua ci sono tour in Gran Bretagna, diciamo in Europa, però l'Italia manca, insomma dobbiamo chiamare

Questa Clark in trio e anche i Proto Martyr. E dobbiamo chiamare di nuovo al Covo, fecero veramente una bella data, un bel concerto, sempre inglesi, questi Penelope Isle che si sono trasferiti da qualche isola remota al Brighton, e è uscito ieri il loro terzo album, siamo quasi in chiusura. Anche la voce un po' sta sparendo e ci ascoltiamo questa Birthdays, anche questo album degno di nota per gli amanti dell'indie vero.

0: profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
1: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

resistenze sonore. La musica che dura, la resilienza che rinnova. Manuel Mitoli, il vostro DJ resistente, vi dà il benvenuto.

C'è un filo d'oro che lega ogni brano che ascolterete. È la resistenza sonora di queste opere. La musica che propongo resiste al tempo. Perché chi l'ha creata ha avuto il coraggio di mettere nelle note la propria rabbia, la propria energia e la propria ricerca profonda. Non sono suoni sterili, sono vere e proprie testimonianze. Ed è proprio questo filo d'oro a legare quegli artisti alla nostra resistenza quotidiana. Anche noi ogni giorno mettiamo le nostre fatiche, le nostre lotte, la nostra voglia di riscatto in quello che facciamo. Queste onde sonore sono il carburante per continuare a combattere, per cercare soluzioni insieme e per non mollare di un millimetro. Partiamo da Sleep Into Something More Comfortable, dei Kinobi.

fine degli anni 90, mentre tutti correvano verso suoni sintetici e asettici, questo duo londinese ha scelto di scavare tra i reperti. Hanno ripescato un frammento di chitarra di Grant Green. Un jazzista straordinario. La cui vita è stata logorata, ahimè, dalla dipendenza. E dal peso di demoni troppo grandi per essere affrontati da soli. In quelle note Green ha impresso tutta la sua sofferenza. I Kinobi, campionandole, gli hanno restituito una forma di immortalità, facendolo rivivere attraverso il suono. È un gesto bellissimo. Certo, ma porta con sé un pensiero amaro. Tutto questo accade quando ormai è troppo tardi.

Questo brano allora diventa per me un monito. Non aspettiamo che il silenzio prenda il sopravvento. La vera resistenza non è solo salvare un'opera dal tempo, ma tendere la mano a chi abbiamo accanto, prima che la solitudine diventi insostenibile.

chiedere aiuto o accorgerci di chi ci sta vicino è l'unico modo per permettere a una persona di scrivere il proprio domani, invece di diventare solo un ricordo. Nulla di autentico va perduto se c'è qualcuno pronto a prendersene cura, qui e ora. E se i Kinobi ci hanno ricordato quanto sia vitale tendere la mano per non lasciare andare nessuno, i Tosca ci offrono il posto dove quella mano si stringe. Con Suzuki.

e di forze, ma un respiro condiviso. Il suono di chi si ferma, di chi accetta di abbassare le difese per ritrovarsi.

resistenza, per essere viva deve anche saper ripartire. Passiamo ora a Saint Germain con Xu Qing.

vita che amo di Ludovic Navarre, l'uomo dietro Saint Germain. La sua ossessione per il dettaglio. Per comporre questo album ha passato mesi a cercare la vibrazione giusta in un singolo accordo. Il piano jazz, imitando ogni traccia come se fosse un pezzo di artigianato. In un mondo che ci vuole veloce e superficiali, lui ha resistito scegliendo

esattamente questa la dignità che cerchiamo. Non accontentarsi di un risultato qualsiasi, ma metterci il cuore fino a quando il suono non diventa finalmente nostro. La lezione che ci lascia un artista come Saint Germain è semplice. La qualità è una forma di resistenza. Non importa quanto il mondo intorno a noi sia frenetico o superficiale. La pazienza e la perseveranza nel fare le cose con cura sono gli unici strumenti che abbiamo per lasciare un segno autentico. In fondo è lo stesso spirito con cui ognuno di noi affronta le proprie battaglie, mettendo un tassello alla volta, con la costanza di chi sa che il risultato finale non è un regalo, ma il frutto di una dedizione che non si arrende mai. Buon ascolto e buona resistenza.

Kenobi, imparando che nessuno cammina davvero da solo se sa cercare un appoggio. Siamo passati per i Tosca, scoprendo che fermarsi a respirare non è una resa, ma il modo più alto per ritrovare se stessi. E poi ancora San Germain ci ha mostrato che la cura costante, giorno dopo giorno, è l'unico modo.

Perfetta, comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione.

0: sabato 26 settembre 2026. Benvenuti a If the Kids Are United, secondo capitolo stagionale, sedicesima stagione, frequenze FM 103.1 per Bologna e provincia, ma anche in streaming, www.fucigo.it/onair. Ed è tornato al mio fianco, meglio oggi, ragazzi. Voglio scusarmi perché abbiamo iniziato un po' in ritardo, perché siamo stati un po' imbottigliati nel traffico con il nostro amicione e il nostro rubrichista, o meglio, ormai presenza fissa, da quest'anno ha promesso più presenze, quindi il nostro Savioz.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Come stai, Vez?
1: Bene, bene, bene. Poi dopo la serata di ieri ancora meglio.
0: Oh! Ah, mamma mia, cioè, cosa hai ricordato? Cosa hai ricordato? Comunque torna Savioz con le sue Tales of Savioz e oggi facciamo questo beat to beat io e il mio amicone qui presente, nonché, ragazzi, per chi non lo conoscesse, Savio va in onda a Radio Città Fucico il venerdì. Col Poptons.
1: Sì, Poptons.
0: Ieri com'è andata, Vez? Di cosa hai parlato ieri?
1: Ah, ieri ho fatto novità discografiche, che era da un po' che non facevo, soprattutto garage power pop, e poi nel finale ho presentato la serata, diciamo, vostra, tra virgolette, organizzata dall'amico Roberto El Nation.
0: Di cui siamo reduci.
1: Sì, sì. Soprattutto tu, io sono andato a casa prima di te.
0: Sì, abbiamo ascoltato la musica alle tre. Comunque, no, la serata era in questione El Nation, cioè El Nation presentava, sì, questa serata tutto a glam al Freak Out Club,
1: esatto,
0: il nostro CBGB's bolognese, forse anche italiano. E ieri sera c'erano questi grandissimi Brower da New York City, veramente una grande band di glam, punk, rock and roll.
1: Sì, veramente.
0: Hanno veramente spaccato, ragazzi. Cioè.
1: Sì, sì, sì, sì, meglio anche della volta scorsa. Adesso non mi ricordo quanto tempo fa fosse, 4-5 anni fa.
0: No, forse meno
1: 2-3
0: sì, anni fa, forse. Beh, comunque sempre al Freak Out furono, veramente.
1: Sempre al Freak Out, questa volta erano più grezzi, più proprio più sporchi, più rock and roll.
0: Esatto, vero, più rock and roll rispetto, sì, a come suonano sul disco.
1: Totalmente, vero.
0: È vero,
1: soprattutto l'ultimo è molto Pollage, proprio T-Rex, ma la parte,
0: sì,
1: pop dei T-Rex.
0: T-Rex,
1: però a me piace anche l'ultimo, però.
0: Tantissimo, anche a me,
1: sì,
0: tantissimo.
1: Sì, Flower.
0: Sì, molto bello. Io c'ho il primo, Beastwalks.
1: Il primo è più bello.
0: Però questo qua non è migliore, l'ultimo.
1: Ah, allora, ok.
0: Beh, cioè, ci ho sentito veramente Badfinger, ma soprattutto un Lennon solista in versione glamosa, cioè addirittura.
1: Bel punto di vista, tipo, sì, Plastic Ono Band, quella roba.
0: Yaman, lì. Però è come se se suonasse nei T-Rex. Immagina Lennon che suona nei T-Rex, cioè.
1: Beh, figo, dai.
0: I Brower, che anche due sabati fa, nella prima puntata di If the Kids, vi ho fatto ascoltare l'ultimo singoletto uscito qualche settimana fa a firma Brower, molto molto grazioso. Poi insieme ai Brower ieri sera c'erano i nostri amici Deadly Tonic, questo
1: grandi
0: trio di mascalzoni di questo garage punk rock and roll hard mod. Loro sono una band che promette molto bene.
1: No, a me piacciono un tot. Li avevamo chiamati anche alla nostra, diciamo, due giorni col collettivo di cui faccio parte, Panthers, di Alcomini. Però come tutte le band che amiamo noi, il club, il chiuso, rende di più.
0: Sempre. Anzi, infatti sono contento che, almeno oggi no, si direbbe, perché comunque, ragazzi, è un sabato qua, no, a Bologna,
1: sì,
0: prettamente estivo,
1: sì,
0: cioè, ancora, e siamo quasi a ottobre, però la sera è un po', si è rinfrescato, quindi siamo tornati nei club, siamo tornati,
1: sì,
0: come,
1: sì,
0: piace a noi, il rock and roll si fa nei club, non nei parchi, parliamoci chiaro, dai.
1: È vero. Sì.
0: È così, dai. E poi c'erano questa band, infatti ci ascoltiamo adesso una nuova band di componenti che vengono da varie esperienze del punk, rock and roll, garage, glam italiano, tra cui Luta Leprous e anche Weird Dolls. Sono un trio, ragazzi. Ieri hanno fatto il loro primo concerto.
1: Esatto.
0: Il primo concerto, appunto, al Freak Out, per questa notte, questa venerdì notte, tutto glamoso. Primo concerto, e da qualche giorno, proprio per questo concerto, è uscito, sì, il loro primo singoletto, che è veramente una grande chicchina. Loro si chiamano i Goosey. Questa è Goosebumps. Buon ascolto, kids.

0: Goosey, Goosebumps, the next big thing, come si dice in Inghilterra, è vero, eh? Guarda che ieri sera hanno fatto 20-25 minuti
1: sì.
0: di set, comunque, ripeto, comunque gente che ha la sua esperienza,
1: già, sì.
0: Però comunque sai quando una cosa suona già bene,
1: capito,
0: già piace,
1: mm-hmm.
0: E hanno fatto veramente 20-25 minuti di set con pezzi veramente fighi, mm-hmm. tra punk, rock and roll, punk sunset, glam, molto fighi. È una cover bellissima, fatta bellissima, dei Kids, storica punk rock band belga.
1: Ok,
0: hanno fatto Fascist Cop.
1: Ok, ho capito.
0: Infatti tutti quanti ieri a cantare We Hate Fascist Cops.
1: Hai fatto anche il post. Giusto. Sono arrivato proprio quando erano appena finiti, però vabbè.
0: Savios, cosa ci fai ascoltare?
1: Guarda, sempre riferito a ieri sera,

0: Che ah, quindi appunto, è lei Josephine Network.
1: Josephine Network è lei, ma pensa che casualità. E quindi io vorrei far sentire a te e agli ascoltatori di If The Kids un pezzo anche dal suo primo e unico album intitolato Hooked, uscito appunto per una label francese quest'anno, anzi due mesi fa. Il brano che ti vorrei far sentire, Felix, si intitola Rock and Roll Singer.
2: Vado.
1: Ed è anche quello che apre l'intera raccolta.

0: Josephine Network ti è piaciuta? Dai, carina.
1: Molto, molto, molto, molto, molto. No, comunque... non pensavo avesse un progetto.
0: Ma neanch'io. Cioè, l'ho scoperto così. L'ho scoperto perché quando andavo, sono andato a leggere il credito, ho visto batteria Ned Brower. Comunque lì il cantante dei Brower.
1: Nat Brower.
0: E Brower. E allora niente, poi ho scoperto che appunto collaboravano insieme nei Brower. E poi...
1: molto grazioso. Vabbè, comunque, ragazzi, c'è la scena. La scena rock newyorkese è molto figa, non si può dire nulla, cioè guarda...
0: New York è un'altra cosa, cioè non
1: cioè
0: è
1: sai paragona. Benissimo che noi condividiamo questo approccio anglofono alla rock and roll, lo sai, il rock, però le band americane hanno un suono così sporco, così real, così street che...
0: Ma sì, soprattutto New York che
1: New York, soprattutto New York,
0: è una roba un po' diversa dal resto degli States, poi sai là ogni stato ha le sue caratteristiche,
1: certo,
0: sin dai lontani 60s, quindi
1: certo, però proprio New York c'ha un forte tratto distintivo su queste band che sono in un certo modo, ma veramente io ne sforno alcune, cioè sono un fan di Luzi, io per esempio, che è una delle band secondo me migliori del momento, cioè veramente, e ieri sera si è visto anche il live dei Brower, un live veramente fatto come si deve, tirato, netto, pulito, cioè, però anche sporco, cioè,
0: ragazzi, no, è totalmente, è vero.
1: Io ho avuto modo qualche anno fa, modo, fortuna, non so come chiamarla, di accarezzare, toccare per mano la scena rock newyorkese durante un mio viaggio nella Grande Mela, e devo dire, ragazzi, che è una figata enorme la scena rock underground newyorkese, una figata enorme, c'è una grandissima comunità, una voglia, c'è uno stile, un look.

0: c'è una passione.
1: Ma certo.
0: E dei grandi gruppi, ragazzi, perché comunque devi avere dei gruppi per creare una scena così, ragazzi. E io mi vidi qualche anno fa i Daddy Long Legs.
1: Ah, ok.
0: Grande band. Comunque, Vez, prima di andare con il primo spot pubblicitario, sì, rimango sempre a New York. Non so se sia una contea di New York, stato di New York, cosa. Loro vengono da Troy, vengono. Un po' dopo indaghiamo dove si trova. Comunque, in Troy, New York, fanno sempre glam, fanno.
1: Ok.
0: Già ho messo il loro primo EP l'anno scorso tra le novità, però spulciando la loro pagina ho ritrovato questo nuovo singolo che è uscito qualche settimana fa, è un comune di New York,
1: contea di Rins, sì,
0: comunque è New York, comunque.
1: New York.
0: Loro si chiamano Flavor, si chiamano, fanno, fanno glam punk rock and roll, Old sempre Bunny, simile a un po' ai Brower, anche se secondo me sono meglio i Brower, però comunque
1: sì,
0: è una band da attenzionare. Questi Flavor sono usciti con questo nuovo singoletto, si chiama Radiation Boogie. Buon ascolto, kids.
1: Sorry guys, eccoli.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
9: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
10: Bella ragazzi, bentornati alla seconda parte di FTKids Reunited. Siamo sempre qua, io e Savioz.
11: Yes.
10: Ci eravamo lasciati con i Flavor da New York, vero? Dicevi anche degli accenni britannici.
11: Sì,
10: vero?
11: Soprattutto nel cantato, mi hanno ricordato un po' i Gin, quindi di riflesso gli Smiths, ma alla lontana. Però sì, non, cantato molto pulito, melodico, piacevole.
10: Però l'intro iniziale è molto hard rock.
11: No, è vero, un po' zeppeliniano anche.
10: Comunque il pezzo in questione era Radiation Boogie dei Flavor, da Troy, New York, abbiamo scoperto è un comune.
11: Sì, vicino a Albany.
10: Ok.
11: Io non ne so mezza, non sono mai stato.
10: Chissà che ridente città. Vabbè, comunque. Comunque, già immagino quelle cittadine anonime americane, che sì, poi non sono come le nostre, cioè, sono cittadine senza identità, quelle là, secondo me. Cioè,
11: vabbè, per forza.
10: Senza storia. Vabbè, comunque, Vez, cosa ci ascoltiamo?
11: Oh, finalmente, visto anche il nome che tu hai ideato per questa rubrica, che ormai fa parte integrante di The Kids, Tales of Savio Oz, quindi Oz sta per Australia, quindi finalmente un artista interprete australiano da Perth, Benny J. Ward. Io lo conoscevo perché era il cantante di diverse cantante e chitarrista di diverse bands degli anni 2000. Cito le due che conoscevo, Reinhardt e Screwtop Detonators. C'era la scena australiana, adesso è tornata in voga, ma non è mai morta, perché anche negli anni 2000 c'erano un paio di etichette, la Off the Hip e la Pop Boomerang, che facevano uscire tante tante cose fighe, ed erano anche tempi in cui la dogana e il coso non ti salassavano così, quindi potevi prendere anche dei CD dagli antipodi e non pagarlo, diciamo, una cifra esorbitante. Detto questo, un LP per lui dell'anno scorso, quindi l'LP di debutto come Benny J. Ward, chiamato Super, ed ora questo singolo, Short Lived, la cui B-side, che è poi il pezzo che ti faccio sentire, è una cover di un gruppo degli anni 90, i Monoman, il cui cantante poi ha fondato l'etichetta Estrus. Direi che è più importante la Estrus che i Monoman. I Monoman, secondo me, sono molto considerati, no? Diciamo, sono i due fari del garage negli anni 90, Mummies e Monoman da Seattle, però non è che mi sono mai tanto piaciuti. Comunque questa è una cover di Watch Outside che compariva nell'album del 2000, Wrecked, dei Monoman appunto, e questa è la versione del nostro amico Benny J. Ward da Perth.

0: E ringrazio il buon Savios che ci regala queste perle. Mamma, che bombetta!
1: Bello, eh?
0: Che bombetta.
1: Anche bella tirata.
0: Comunque, stavamo parlando, perché con, tra le tante cose che condividiamo con il buon Savio, è questa passione per il rock and roll australiano. E stavamo parlando che un giorno sarebbe bello andarsi a fare un giro.
1: Merda.
0: Certo, anche come pensai, è anche una terra molto pericolosa per quanto riguarda tanti animali brutti che ci stanno. Veramente brutti, eh. Cioè, brutti.
1: Ma tipo hai paura del canguro che ti dia due,
0: canguro,
1: due cartelle?
0: Vabbè, canguro penso che sia un animale molto violento ed è enorme.
1: Sì, sì.
0: Muscoloso, raga, no, cattivissimo. Ma piuttosto io ho una fobia dei rettili.
1: Ah, sì, cioè, sì, serpenti.
0: Cioè, poi... è un mondo che mi affascina. Vedo un sacco, guardo un sacco di documentari sui serpenti, ma ho una paura fottuta.
1: Perché lì ti entrano in casa anche, in tutte queste case col giardino, la veranda, e te li trovi.
0: È prettamente sconsigliato, vengono i brividi a parlarne,
1: sì.
0: Lasciare scarpe fuori.
1: Perché?
0: Perché, Vez...
1: Ci vanno dentro.
0: Scorpioni velenosissimi.
1: No,
0: ragni, ma ragni grandi quanto una mano. Soprattutto serpenti, cioè, siccome guardo spesso, proprio l'altro giorno su Focus guardavo un documentario che si chiama Aerial Australia, tutta l'Australia parlava, sia a livello artistico ma anche a livello naturalistico.
1: Sì,
0: cioè.
1: Sì, sì.
0: E c'era questa scena di questa famiglia di una casa col giardino
1: classica,
0: residence. Con dentro, questo qua va per appendere le scarpe fuori, un serpente da dentro accovacciato nella scarpa, pronto a colpire. Ma poi i serpenti, là, non so come le nostre vipere, penso che devi stare malissimo per morire, cioè,
1: no, okay,
0: la penso letali. Cioè, la roba. Vabbè, ovviamente c'è un sistema sanitario pronto all'evenienza.
1: Subito, vabbè.
0: E soprattutto, penso, hanno, infatti, come... A volte parlavamo, le band australiane hanno questo suono sporco, wild,
1: sì,
0: perché vengono da una terra prettamente wild.
1: Certo, certo, sì, sì, no.
0: No?
1: Dei bei maragli, eh.
0: Comunque c'è questa sezione, diciamo, dei vigili del fuoco australiani, proprio dedicata ai serpenti,
1: sì, ciao.
0: Per le case.
1: Meglio New York, dai.
0: Meglio New York. Sì, certo, meglio New York, però... Cioè, però comunque, se andiamo a farci un giro, andiamo, che so, tutti dicono che la città
1: Melbourne.
0: Più figa del mondo è Melbourne, capito? Cioè, non penso che se stiamo in un albergo in centro a Melbourne...
1: No, no, Melbourne no.
0: Troviamo un pitone reticolato nel letto, capito? Che sarebbe per me uno dei miei più grandi incubi.
1: Vabbè, cioè...
0: Preferirei imbattermi in 10 neonazi polacchi, capito? Anziché con un serpente, una pura fottuta, ragazzi. Comunque.
1: Ah, no, no, c'è che...
0: Comunque, cari kids, questo era il nostro ridere dell'Australia, ma anche fascino. E adesso mi collego anche a una cosa del passato. Vabbè, facciamo un po' di Retropolis. Perché c'è questa etichetta che si chiama Doo-Wop Shoo-Wop Records.
1: Ok.
0: Etichetta fighissima olandese. E io anni fa ho avuto anche... il modo di conoscere, perché abbiamo avuto un BCR matinè, uno dei componenti dei, non mi ricordo, la band olandese che fanno street punk rock and roll molto fighi, però adesso ragazzi non mi viene. Comunque uno dei componenti era il proprietario, l'ideatore della Doo-Wop Shoo-Wop Records, che è un'etichetta veramente figa dedita, si è riscoperta nel passato per quanto riguarda sempre il panorama hard rock, pub rock and roll, eccetera, sì, eccetera, ma anche di robe nuove. Per esempio per loro sono usciti i Six Shooters, band da adesso di punk rock and roll fenomenale.
1: Ok.
0: Ve lo giuro, ragazzi, fenomenale. Però comunque come fenomenale erano questi Bastard, che è una band inglese, Vets, che tra le proprie fila, sai chi annoverava? Brian James.
1: Ah, ok, sì. Ho presente che lui prima dei Damned suonava in un gruppo con un nome strano, cioè strano, un nome tipo questo, Bastard.
0: E hanno fatto questo singolo che adesso la Doo-Wop Shoo-Wop Records ha rispolverato, che nasceva dall'eco del Detroit Sound, quindi di MC5 e Stooges, quindi due brani che rantolavano blues punk, diciamo.
1: Certo.
0: Molto marcio, loro si erano costruiti una fama molto di cattivoni, perché suonavano in bar club degli Hells Angels, quindi non,
1: sì, non nel circuito pub rock, quindi
0: gente
1: più
0: brutta,
1: sì, certo.
0: Non bionda, come si dice a Bologna,
1: esatto.
0: E ovviamente si sono fatti una fama di band veramente selvaggia, si erano fatti suonando nei peggiori bar del Regno Unito e del Belgio, poi basta. Poi Brian James, sappiamo che dopo è stato uno dei padri fondatori del punk rock britannico con i Damned, però questi Bastard, ragazzi,
1: non a caso il primo album dei Damned ha un pezzo degli Stooges,
0: esattamente, qual è? Phil Wright?
1: Sì?
0: Sì, è vero, è vero. Comunque, cari kids, cioè, ci riscopriamo grazie a Doo Wop Shoo Wop Records, la prima band di Brian James, questi Bastard. Ascoltiamo Dr. Gong. Buon ascolto, kids.

0: Che bomba!
1: Evets? Bastard, Dr. Gong, 1974, pazzesco, riscoperti, eh? Rispolverati da Doo-Wop Shoo-Wop Records, etichetta olandese. Questi erano i Bastard, il primo gruppo del grandissimo Brian James,
0: tanto di
1: chitarrista
0: cappello.
1: Dei Damned, e nonché ideatore dei riff più iconici del punk rock inglese, non
0: sì,
1: solo.
0: Sì. Sì, sì.
1: New Rose, ragazzi. New Rose, la chitarra è sua. Mm-hmm. La canzone è sua. È venuto a mancare, se non erro, l'anno scorso, Brian James, se non erro. Comunque, ragazzi, un grandissimo. E come erano grandi questi Bastard, ragazzi. Veramente una band. Senti Stooges, senti
0: sì,
1: MC5, vero?
0: Totalmente. Soprattutto MC5 come...
1: Vabbè. UK. E come dicevo anche prima, ragazzi, questa è una band che se l'ha costruita una brutta fama di gentaglia, perché suonava in posti veramente... vietati, diciamo.
0: Sì, no, certo, immagino.
1: Cioè, non per gente morbida, dai.
0: No, poi allora, cioè, anche Londra non era la Londra di adesso, cioè, hipster, cioè, se andavi ad est, erano cazzi. Poi se andavi in un posto così...
1: Hai visto quelle, io seguo molte pagine su British Archive, quello, beh...
0: Sì.
1: Sulle foto, a me fanno morire, cioè, piacciono tantissimo.
0: Bellissime.
1: Il passato, cioè, hai visto quante periferie c'erano di Londra all'epoca con... case diroccate,
0: no, totalmente.
1: Cioè,
0: sì,
1: adesso c'è. Non esiste, cioè.
0: No, ma no, ovvio.
1: Cioè, tu pensi adesso che so, Brick Lane, che uno dei posti più hipster del mondo, che sì. All'epoca era un...
0: No, all'epoca non potevi neanche avvicinarti.
1: Postaccio,
0: anche Hackney, ma fino agli anni 90, Stock Newington. Andai a vedere i Flaming Stars in un posto, non passava neanche la metropolitana.
1: Com'era? Che anno era?
0: Oh, ma non era il 2004.
1: Però un postaccio, vero?
0: Sì, ma ci avevano anche sconsigliato di andarci. E mega telecamere anche nel locale, si andava sotto, perquisizioni sia su che giù. Merda, ragazzi. Però...
1: Negli 80 c'erano veramente quartieri sì, molto, molto pesi.
0: Sì, sì, sì.
1: O nei 70 pure. Cioè,
0: non ne parliamo.
1: Non ne parliamo proprio. Adesso invece.
0: Ma
1: proprio...
0: c'era proprio una violenza di strada anche. Dai, anche dico sana, però dai, so che mi capisci.
1: Sì, certo, gratuita anche.
0: Sì,
1: cioè,
0: esatto.
1: Sana, sì, roba.
0: Sì, perché poi gli inglesi sono così,
1: Sì.
0: Cioè, bevono, poi trovano da dirsi, danno due pacche, poi amici come prima.
1: Certo, perché per loro. La scazzottata fa parte della cultura popolare.
0: Sì, sì.
1: È vero.
0: Vero. Sì, sì, è vero.
1: È vero, è così.
0: Sì, sì.
1: Se tu pensi che a fine Ottocento il governo inglese stipulò il Gin Act, perché la gente si faceva il gin in casa,
0: sì.
1: E ovviamente il gin, oltre a essere malsano, cioè, perché comunque c'erano le condizioni igienico-sanitarie che non erano prettamente in norma, ovviamente. E poi, comunque, oltre ad essere malsano, era un gin molto cattivo che ti dava una bresca fortissima. Quindi,
0: certo.
1: Tutta sta gente povera, classe operaia, faceva questo gin nelle vasche da bagno della casa, si ubriacava e c'era proprio. Problemi di ordine pubblico in Inghilterra. Cioè, il governo vietò il farsi il gin in casa, perché poi non teneva a bada la gente che si scazzottava, si accoltellava così.
0: No, beh, certo.
1: E poi amici come prima. Beh, cosa continuiamo?
0: Ma continuiamo con l'Australia, visto che il nostro amico Don Mariani è iperattivo, soprattutto ultimamente, ha fatto uscire un nuovo singoletto degli Stems, che magari proporrò più avanti, che è appena uscito. E, ha fatto uscire un nuovo album con i suoi Datura 4 e poi ha fatto uscire un 7 pollici a nome proprio Don Mariani con un brano Just Can't Wait, tratto da Apple of Life, il suo album solista dell'anno scorso che ho presentato qui da voi, cioè qui a If the Kids di sabato pomeriggio. Nella B-side c'è questa canzone molto accattivante che parla del suo gattino, si chiama Pussycat, che in realtà non è un vero e proprio inedito, cioè è inedito su 45 giri, però questa canzone che è stata scritta tempo fa era apparsa in una compilation di una delle due etichette di cui parlavo prima, la Off the Hip di Melbourne, guarda caso, e, questa raccolta si chiamava Shell Collection... B-sides eccetera eccetera 88-2006 di Don Mariani, e quindi c'era anche questo inedito chiamato Pussycat che adesso il buon Don ci propone come side B, come ho già detto, di Just Can't Wait. Eccolo, dura poco.

0: Tom Mariani?
1: Sì, dai, due minuti di power pop puro, semplice.
0: Beh, è comunque un
1: gran classe,
0: è un maestro, dai, è un gran maestro classe. Del gran classe, vero? Tu sei anche in contatto con lui, vero?
1: Ma boh, sì, cioè, sì, guarda,
0: mi salutate.
1: Sì, no, ma ci scriviamo anche. È l'unico che al 100 Club a Londra, ero là a vedere gli Stamps, cioè i cazzi miei, sono saliti sul palco e mi ha visto e lui si è allungato, mi ha detto ah grande, mi ha dato la mano, cioè di solito è il contrario, invece no, mi ha fatto piacere. Comunque è uno che è venuto tante volte in Italia, poi ha proprio voglia quando viene in Italia di parlare italiano, perché appunto i suoi nonni sono di Vasto e lui la sente proprio molto questa cultura della sua terra di origine, diciamo, della sua famiglia, quindi l'Italia.
0: Comunque, di dove è lui originario, dicevi, scusami?
1: Vasto.
0: Vasto?
1: Cioè, lui di Perth, però i nonni sono di Vasto.
0: Ah, abruzzese?
1: Eh sì, infatti, cioè, l'ultima volta che è venuto, penso, con i Datura, si è fatto un'ora a parlare di arrosticini e varie leccorni abruzzesi con Ferruccio e dei Cate e il buon Frabbo dei Ciao, quindi parlare solo di mangiare.
0: Comunque, caro Vez, rimango in territori della terra dei canguri, ma anche di animali brutti e pericolosi.
1: Sì.
0: Quindi Melbourne. Quindi con una novità, ragazzi. Già l'anno scorso ho messo il loro singolo, che ho conosciuto proprio grazie alla rivista con cui tu collabori, ossia Gimme Danger. Parlo dei, okay, Loose Lips. Gran bella bombetta, Vez, sei d'accordo?
1: Direi.
0: Sai che sono usciti qualche mese fa con un nuovo 7 pollici?
1: Sì, l'ho messo anch'io.
0: Ah, vabbè, posso anch'io?
1: Certo.
0: E vabbè, comunque, raccontiamo questi Loose Lips, ragazzi, sono un super gruppo perché all'interno ci sono membri dei componenti di band come i Chats, quindi band pub rock molto fighi,
1: sì,
0: degli anni recenti, di questi anni qua. C'è la batterista dei Prides,
1: Nadine.
0: Lo possiamo dire?
1: Sì.
0: Che saranno qui a Bologna?
1: Saranno qui a Bologna, 18 ottobre,
0: yes,
1: Fondo Comini.
0: Gran bella bazza, Vez.
1: Sì, un aggancio preso da, ti ricordi, avevamo io e te, Roberto e l'Olimpia.
0: Quest'estate.
1: Dall'Olimpia al volo e poi dopo io insieme agli altri ragazzi dei Panthers abbiamo concretizzato. Quindi,
0: grande bomba, eh.
1: Sì, un pomeriggio di fuoco. Poi, vai.
0: Pomeriggio di fuoco di domenica sarà comunque.
1: Beh, dai, oh. Sì.
0: No, dico
1: domenica,
0: lo dico a chi si ascolta, quindi c'è, ragazzi.
1: Sì, sì, no, certo.
0: Vabbè, le domeniche al Fondo Comini, ormai sono un momento per ritrovarsi, o no? Cioè.
1: Ma infatti, poi dai, c'è la birra 2 euro, gli sprizza 3.
0: Molto bello.
1: Non
0: molto
1: c'è
0: bello.
1: Il palco, quindi bisogna arrangiarsi, ma anche questo è, dai.
0: Ma è molto bello, le domeniche di Panthers Party al Fondo Comini sono veramente una cosa, un momento per ritrovarsi, veramente.
1: Esatto.
0: E ci ritroveremo ai Prides, però i Loose Lips, appunto. Ah, tra i componenti la batterista
1: Nadine,
0: esatto, la chitarra Josh Hardy dei Chats, e poi c'è anche l'ex batterista bassista Ethan Stahl, che ha vissuto in Inghilterra suonando nei Chubby and Gang.
1: Ah, giusto, è vero.
0: Targati Drunker Sailor, sì. Questo è lo singoletto che mischia un po' di garage 60s e punk rock alla New York Dolls o alla Scientist.
1: Grandissimo.
0: Ascoltiamo Love You, Loose Lips, buon ascolto, kids.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
0: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
6: Eccoci qua per l'ultimo segmento di puntata.
7: Bello segmento, Questa è If the Kids, terza e ultima parte del nostro secondo capitolo stagionale, della nostra sedicesima stagione, ragazzi.
6: Complimenti.
7: Stiamo invecchiando, ragazzi. Da 16 anni, ragazzi, ogni sabato. Veramente, ragazzi, è dura.
6: Ma no, dai.
7: Pensa, Vezza, quando ho iniziato avevo ancora i capelli, avevo.
6: Vabbè.
7: Cioè, quello... veramente avevo...
6: 16 quindi 2010
7: avevo ancora i capelli avevo.
6: Non
7: ero neanche nei 30 anni, non ero, capito? Cioè, pensa a te, vabbè, comunque
6: vabbè,
7: avevo meno di 30 anni, ragazzi, quindi, cioè,
6: 27.
7: Comunque, cari kids, If the Kids va avanti, noi invecchiamo, ma a quanto pare invecchiamo bene, perché comunque il rock and roll ci mantiene molto, molto giovani, nonostante le nostre vite, o meglio, vivendo in un panorama italico non prettamente piacevole in questo periodo storico, diciamo, per niente proprio. Comunque il rock and roll ci mantiene vivi, e ci mantiene vivi la comunità rock di Bologna, nostra e tutta italiana che abbiamo, perché comunque anche di sera al Freak Out si respira sempre un'area di famiglia, dai, o no? È vero,
6: ma certo,
7: cioè...
6: ma anche al sottotetto con le vostre cose BCR, recentissima quella di sabato scorso,
7: esatto, proprio, cioè, al Covo anche, sono posti veramente dove ci si sta bene, cioè veramente ci conosciamo tanto e conosciamo sempre più persone.
6: Sì.
7: Però ho visto, Vezza, che c'hai in playlist una bombetta, eh?
6: Hai visto?
7: Dai.
6: Ce l'ho da un po', questa.
7: Dai. Io questa la mettevo ai miei vecchi G7 Northern Soul.
6: L'originale.
7: Yaman.
6: Io però qui la band.
7: Ah, l'avevo visto.
6: No, tu sai che una delle mie grandi passioni è la musica dell'area del Medway, che è questa, diciamo, questo pezzo di terra dentro il Kent, da cui proviene il mio gruppo preferito, che poi è anche una cosa che ci unisce, perché ci siamo conosciuti meglio grazie ai Prisoners. E alla mia maglietta un DJ set del mitico Ferruccio, che risalutiamo.
7: Al Como Club.
6: Poi abbiamo visto mentre venivamo in qua Ferruccio, fuori da casa.
7: Sì, è vero. Salutiamo grande ferro dei Cat,
6: grande ferro dei Cat, che vabbè, non anticipiamo niente, però ci sono delle chicche dei Cat in procinto di uscire per il loro trentennale. Sì,
7: c'è,
6: sì,
7: qualcosa che bolle in pentola.
6: E no, niente, quindi da cosa nasce tutta questa scena del Medway nei fine 70? Diciamo fondamentalmente dai milkshakes, che poi nascono addirittura prima dai Pop Reverts, poi si trasformano in milkshakes e fondamentalmente sì, fanno molte cover 50s e 60s, ma si dividono la voce. Billy Childish, che conosciamo tutti, è venuto anche al Festival Beat a Cremona da poco, ma soprattutto, anzi, la maggior parte dei pezzi li cantava Mickey Hampshire, che perlomeno in Italia è meno famoso di Billy Childish, ma non meno talentuoso, perlomeno non ha fatto così tanti dischi tutti uguali, e secondo me questo è un grosso merito. Mickey Hampshire, che poi è insieme alla compagna Ludella, che fa parte delle Del Monas e poi delle Head Coatees, ha continuato a fare musica imperterrito nel completo anonimato, e la band sua più longeva sono questi Masonics, insieme a Bruce Brand, il batterista, membro originale anch'esso dei Milkshakes e di tante altre band super cool e super sconosciute. Bene, i Masonics sono tornati quest'anno con un album di 18 cover intitolato un po' come fecero i Milkshakes, no? Che fecero un album di 20 pezzi hits dei 50s e 60s. Questo praticamente è quasi più o meno la stessa cosa. Si intitola You Can Tell It's the Masonics, quindi lo puoi capire, cioè si vede che sono i Masonics. 18 R&B e rock and roll hits of the 50s and 60s, quindi 18 cover super stilose, e io ho scelto per te appunto uno dei tuoi pezzi preferiti che mettevi nei tuoi DJ set Northern Soul, Lee Dorsey, Ride Your Pony, qui ovviamente nella versione dei Masonics.

0: Sonics.
1: Bassonics,
0: mega classico, quindi qua si va sul sicuro.
1: No, però mega classico, però comunque è una versione molto scarnificata dall'originale.
0: Sì, ma loro hanno questa, cioè comunque loro assorbono, hanno sempre assorbito e sempre riproposto il rock and roll, il rhythm and blues dei 50s e 60s in maniera veramente molto molto consapevole di quello che facevano. Sono sempre stati veramente bravi. Mickey Hampshire, una gran persona, anche Ludella.
1: Noi ci avviamo verso la chiusura, ma intanto, Vez, ricordiamo un po' di eventi. Stasera dove sei?
0: Ah sì, stasera faccio la mia prima al Gallery insieme al mio partner in crime Art, This is Pop, il nostro format musicale. E stasera per la prima volta per la stagione 2026-27 ci sarà appunto il Gallery al suo completo con la band Coffee Killers.
1: Che bomba!
0: Che salutiamo, quindi Coffee Killers, Eugenio, Zimmi e compagnia bella.
1: Che bomba, che bomba. Altri dai, eventi, venite. Prides, quindi 18 ottobre, già un bel calendario su ottobre.
0: Sì, sì, vero? 18 ottobre, poi abbiamo delle date anche successivamente, ma più avanti. Stasera cosa c'è? A Sereno 80, serata punk.
1: Festivalino punk,
0: con gli Armazd. Del mitico
1: Armazd, esatto, punk Gamber. Rock bolognese,
0: sì. Ci sono due quarti dei ghetto, quindi,
1: esatto,
0: ragazzi, questi
1: però i kids mi hanno detto che già hanno iniziato a suonare, quindi
0: si iniziava alle 5:30.
1: Sì, 5:30, hanno un po' di band tra cui Into the Baobab. Sono i nostri amici fratelloni C'è Soia stasera.
0: Ah giusto,
1: Skid Rock and Roll, quindi dopo almeno il sottoscritto si fionda lì a salutare i kids, a fare un po' di ballotte. Noi, cari kids, siamo verso la chiusura e chiudiamo questa seconda puntata stagionale di If the Kids Are United con un tributo, un omaggio a una figura del rock, sì, appunto, australiano, cari kids.
0: Oi.
1: Ovez, cioè, australiano, che è tra le mie band preferite, ma non solo del rock australiano, ma proprio del rock in generale.
0: Comunque qui ogni settimana è via uno. Cita Chrome 2 settimane fa.
1: È vero, è vero. E non solo, cioè, ormai dobbiamo abituarci un po' a queste.
0: Siamo già abituati da un po', però.
1: Sì, sì, a queste dipartite, vabbè.
0: No, questi due erano due grossi calibri,
1: esattamente,
0: di roba che ci piaceva. Comunque, dai, t'ho interrotto, vai.
1: No, assolutamente, anzi, dobbiamo fortificarci anche attraverso queste cose qua, però comunque purtroppo la vita va avanti, però almeno l'importante di non essere dimenticati, ragazzi, cioè in questa vita, cioè lasciare sempre un bel ricordo, ragazzi, ma soprattutto quando poi riguarda anche appunto le band, cioè il mito, le canzoni, le melodie, le emozioni che attraverso la musica rimarranno sempre. Parlo di Gary Angry Anderson, il grande frontman dei Rose Tattoo, cari kids, dei grandissimi Rose Tattoo, le band che
0: hai un tattoo che lo ricordo.
1: C'ho un tattoo, sì, perché c'ho un tattoo proprio di recente, che comunque l'iconografia loro era proprio le Rose Tattoo, erano dei cafoni Sharpies australiani tatuatissimi. Cioè,
0: a proposito di quello che dicevamo prima,
1: tatuatissimi. Tra le band che hanno portato il rock australiano fuori dai confini australiani,
0: è
1: insieme
0: vero,
1: agli AC/DC,
0: ragazzi,
1: è vero, ragazzi, con canzoni memorabili di street rock and roll, di pub rock, di blues rock, ragazzi, ma la roba, i primi tre dischi sono una bomba allucinante, ballate selvagge di rock and roll come solo quella terra sa essere. Lo commemoriamo con uno dei pezzi miei preferiti e non solo, ossia, ragazzi, è anche un manifesto, perché Dance and Sing Rock and Roll is King. Ragazzi, Rose Tattoo in Loving Memory of Gary Anderson, Angry Anderson, ragazzi, ringrazio il buon Savio.
0: Grazie a te e ci vediamo sabato.
1: Kids,
0: ci sentiamo
1: buon sabato,
0: alzate
1: il volume, Rock and Roll is King,
0: ciao ciao
1: sempre.

0: Mattina reso omaggio alla santa etiope Bachità, che dà il nome ad una casa per rifugiati a Parigi, per poi questo pomeriggio parlare del vuoto interiore che non si può riempire con il consumo e la ricchezza, ma con l'acqua viva dello Spirito Santo e della fraternità, quella della compassione cristiana, ma anche quella della divisa repubblicana, liberté, égalité e fraternité. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: Il giorno dopo la decisione dell'ENI di mettere un tetto ai prezzi di gasolio e benzine, nella maggioranza gli alleati di Giorgia Meloni, Forza Italia e Lega, non hanno voluto lasciare la scena alla capa del governo. E così i forzisti contagiani hanno parlato di una decisione lodevole, quella dell'ENI, che è il frutto della politica di Forza Italia. In serata la Lega, con un comunicato, ha lanciato un avvertimento al governo di cui fa parte con il ministro dell'Economia. Ora ci aspettiamo, ha chiesto il partito di Salvini, che con la legge di bilancio ci sia un contributo ancora più rilevante delle grandi banche. Dunque nessuno a destra vuole perdere l'occasione di mettere le mani sugli effetti della decisione dell'ENI, e cioè il tetto sulla benzina a 1,99 euro e quello sul gasolio a 2,19 euro, il tutto per un mese. A nessuno sfugge dentro la maggioranza che l'ENI, colosso internazionale degli idrocarburi, sia saldamente sotto il controllo del governo Meloni. L'azienda di Stato è legata a doppio filo con la politica, e forse non è un caso che l'ENI, nel suo comunicato di ieri, abbia definito la sua decisione un contributo di solidarietà al paese. Sentiamo il commento di Davide Tabarelli, fondatore di Nomisma Energia, esperto di politiche energetiche.
2: È una decisione, non è nuova, già in passato è stata fatta dall'ENI in altre occasioni, è un aiuto che viene dato quando c'è questo taglio della riduzione delle accise, cioè i prezzi dovevano stanno aumentando perché lo sconto sulle tasse viene meno e pertanto una piccola compensazione da parte dell'ENI che è il 30% del mercato nazionale, c'è tutto il problema del restante 70% però.
3: Quanto viene a costare questo tipo di operazione all'ENI?
2: Ma non direi più di qualche milione di euro, però è veramente poca cosa rispetto ai profitti che sta facendo lei, come tutta l'industria petrolifera mondiale, su questa difficoltà, su questa crisi, in particolare nella raffinazione. Mai si sono viste margini così alti nella raffinazione del petrolio.
3: E allora come si spiega questa mossa, visto che c'è una motivazione che mi pare politica dentro il comunicato di ieri dell'ENI?
2: L'ENI è una società nazionale, ENI sta per ente nazionale, pertanto è ancora per il 30% mia, sua, di tutti gli italiani. Questa è una cosa normale. Siamo in una guerra, c'è un fallimento di mercato. Quando ci sono i fallimenti, la politica interviene con lo strumento a disposizione, in questo caso è l'ENI.
1: Il direttore tecnico della società Stretto di Messina SPA ha lasciato oggi il suo incarico. Valerio Mele, l'ingegnere che da 3 anni segue da vicino lo sviluppo dell'opera, dal 1 ottobre passerà ad ANAS. Lo ha annunciato la società del Ponte a pochi giorni da uno snodo cruciale per il futuro dell'opera. A ottobre, infatti, il fascicolo tornerà sul tavolo del CIPES, il Comitato per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, che dovrà dare il suo via libera. L'esame arriva dopo il vaglio di un altro ente, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ad agosto aveva dato l'ok al ponte sullo stretto, ma allegando tutta una serie di prescrizioni e verifiche ancora da fare. Il passo indietro di Mele è una grana per i piani del ministro Salvini e potrebbe avere a che fare proprio con il percorso ancora tortuoso e incerto del progetto, come ci dice Guido Signorino, economista all'Università di Messina e presidente del comitato invece del ponte.
4: È un fatto molto sorprendente. La procedura del ponte sullo stretto è a uno snodo decisivo. Se il giocattolo si rompe all'ultimo momento, vuol dire che qualche divergenza di vedute è espressa. A me sembra di leggerle come una presa di distanza rispetto alla deriva procedurale che questa vicenda sta assumendo.
1: Nel senso che non ci si crede troppo che quel progetto che immaginiamo lui ha curato possa avere l'ok del CIPES?
4: Ah, diciamo, questa decisione ha un evento futuro, ma anche qualche evento passato alle spalle. L'ultimo, le prescrizioni che sono imposte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sono 360, di cui più di 160 di immediata esecutività e urgenza, riguardano aspetti così cruciali del progetto da implicare cambiamenti strutturali di dimensione dell'opera, di sostanza, di costi, forse anche di posizionamento, di profilo geometrico. Insomma, sono cose non compatibili con il completamento di un progetto definitivo. Quindi quello che eventualmente viene presentato come definitivo legalmente non è un progetto definitivo. Se io fossi il direttore esecutivo, il direttore tecnico della Stretto di Messina, mi dimetterei. Direi: io non ci sto a mettere la firma su un progetto che, qualificandolo come definitivo, quando so che per legge non è definitivo.
1: Assemblea Nazionale dei Riformisti del Partito Democratico oggi a Prato. Gli aiuti militari a Kiev sono il punto principale delle richieste alla segreteria del partito. Ne hanno parlato l'ex ministro della difesa Lorenzo Guerini, così come l'ex sindaco di Bergamo, oggi europarlamentare Giorgio Gori. A Prato oggi c'era anche Lia Quartapelle, deputata del PD.
5: Noi vogliamo fare tutto il possibile perché il PD e il centrosinistra vincano le elezioni nel 2027. Sono elezioni troppo importanti e non possiamo perderle.
3: C'è un tema, ad esempio quello dell'invio di armi a Kiev, che è un tema sul quale non si tratta, e questo è il messaggio che è venuto fuori dalla vostra assemblea.
5: Dalla nostra assemblea è venuta l'idea che noi diciamo da sempre che il tema del sostegno all'Ucraina non è una delle tante cose del programma, uno dei pochi punti su cui non siamo d'accordo. Il sostegno all'Ucraina è uno spartiacque rispetto a quanto sta accadendo oggi in Europa. Chi vuole un'Europa nuova, un'Europa più forte, più unita, non può sottrarsi dal dovere di essere solidali con un paese aggredito.
3: La scelta del leader o della leader, le primarie possono servire?
5: Le primarie sono uno straordinario strumento di partecipazione, vengono troppo spesso vissute come un modo per risolvere i problemi tra i partiti, che quindi possono essere accantonate. In realtà sono al cuore di un'idea diversa di democrazia, un'idea più aperta, più trasparente, che dà legittimazione alle leadership.
1: La guerra in Ucraina, quella in Iran e il futuro di Cuba. Oggi Donald Trump ha parlato dei principali temi della politica estera americana prima di partire per un suo viaggio in Tennessee. Sull'Ucraina ha detto che Putin e Zelensky potrebbero fare un accordo prima del pieno inverno. Su Cuba invece ha smorzato i toni minacciosi degli ultimi giorni, spiegando che Washington e L'Avana troveranno un'intesa senza bisogno di un intervento delle forze armate americane. Sull'Iran, infine, ha confermato di aver respinto la proposta per una tregua di 7 giorni. Da Teheran continuano però ad arrivare segnali di dialogo. Il presidente iraniano Pezeshkian ha detto che potrebbe consentire il ritorno nel paese degli ispettori nucleari dell'ONU. In servizio.
6: Il Wall Street Journal aveva anticipato che il presidente americano Donald Trump non avrebbe accettato la proposta iraniana di accordo lampo di 7 giorni. Oggi Trump ha confermato di avere respinto la proposta iraniana. Intanto la guerra continua, non più bombe sull'Iran, ma un embargo americano su tutti gli aerei civili da e per l'Iran. In altri termini, per volere di Trump, in Iran si potrà entrare e uscire soltanto via terra, un disastro per i civili e anche per i medicinali che normalmente entrano in Iran via aerea. L'Iraq sta cercando una esenzione per i propri voli da e per l'Iran, soprattutto per i pellegrini sciiti iraniani che si recano in pellegrinaggio nella città santa irachena di Najaf. La leadership iraniana ha tutto l'interesse a trovare un accordo con Washington e infatti in un'intervista a CBS News il presidente Pezeshkian ha affermato che l'Iran potrebbe consentire il ritorno degli ispettori nucleari delle Nazioni Unite. In questi mesi a mediare tra Teheran e Washington sono stati soprattutto Pakistan e Qatar. Oggi a inserirsi nella mediazione è stato anche il ministro degli esteri russo Lavrov. Parlando all'Assemblea Generale dell'ONU ha detto che la Russia è pronta a contribuire in modo costruttivo alla stabilizzazione di questa regione strategicamente importante. Siamo convinti sia giunto il momento di risolvere la questione principale in Medio Oriente, garantendo la statualità palestinese sulla base delle innumerevoli risoluzioni dell'ONU. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: E dicevamo, Trump ha parlato dei temi di politica estera prima di partire per un suo viaggio in Tennessee, viaggio da cui sono state escluse ancora una volta le testate giornalistiche considerate nemiche. Il servizio da New York.
7: Lo scontro tra Donald Trump e la stampa statunitense si sposta sull'Air Force One. La Casa Bianca ha escluso CNN dal viaggio del presidente in Tennessee, nonostante il network fosse quello previsto a rotazione per il pool televisivo che condivide le immagini delle attività presidenziali con le altre grandi grandi reti americane. È l'ultimo capitolo di una settimana di tensioni iniziate quando Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, accusandole di fare fake news. Le tre testate hanno fatto causa e altre reti TV, inclusa la conservatrice Fox News, avevano sospeso la copertura delle attività presidenziali del pool in segno di solidarietà. Giovedì un giudice federale ha ordinato alla Casa Bianca di ripristinare immediatamente gli accrediti dei giornalisti delle testate escluse, ma la sentenza non si è focalizzata esplicitamente sulle rotazioni del pool televisivo. E così, anche se ieri proprio il pool è tornato operativo, con CNN che aveva potuto riprendere Trump e Xi Jinping durante un evento a Washington, per il viaggio in Tennessee di oggi il network è stato nuovamente escluso e Trump stamattina ha rilanciato su Truth Social uno dei suoi soliti attacchi. Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Era l'ultimo servizio di questa edizione del Giornale Radio, condotta in studio da Mattia Guastafierro, in redazione con Lele Liguori. Le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 22.30. Grazie e a tutti una buona serata.
8: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato. Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
1: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

Buon sabato a tutti cari amici e benvenuti a una nuova puntata del programma operativo psichiatrico. E, bene, stasera mi voglio divertire e lo farò parlando di una città a me molto cara, Manchester o Manchester, a seconda di come uno la voglia pronunciare, e tutta la musica che ne deriva. Partiamo immediatamente, visto che abbiamo tantissima carne al fuoco, con i Charlatans, The Only One I Know.

Grandissimi charlatans. Manchester è una grandissima città del nord-ovest dell'Inghilterra con una ricca eredità industriale. La città ha un sistema di canali nello storico quartiere di Chesterfield, risalente al XVIII secolo. È da questo quartiere che provengono John Squire e Ian Brown, colonna vertebrale degli Stone Roses. Questo è I Am the Restoration, Stone Roses.

Stone Rose, I'm Restoration. Manchester visse il suo momento di massima espansione nel XVIII secolo, spinta da innumerevoli innovazioni tecniche. Tantissime imprese tessili vi si stabilirono, facendo diventare la città una delle più importanti della rivoluzione industriale. A proposito, i cittadini di Manchester si definiscono mancuniani. The Bath Cook, Ever Fall in Love.

The Bass Cook, Haven't Fallen in Love. Allora, parliamo dell'Hacienda, ufficialmente FAC 51 Hacienda. Era un famosissimo nightclub a Manchester, aperto nel 1982, gestito dall'ormai leggendaria etichetta Factory Record. Innumerevoli artisti devono allocare la loro fama, perché si sono esibiti, perché si sono fatti conoscere. Uno fra tutti, i Joy Division Disorder.

E questi erano i leggendari Joy Division di Ian Curtis, gruppo di Ian Curtis. Allora, l'Hacienda è stato un assoluto epicentro culturale, è stato il tempio dell'acid house, rave culture e della scena musicale denominata Madchester. Gli Stone Rose, sentiti prima, ne fanno parte. Sul palco e in console hanno suonato artisti iconici, tra questi due fratellini molto strani, bravissimi, Chemical Brothers.

E adesso si dovrebbe fare serata, in effetti, dopo un pezzo del genere. Invece dobbiamo rimanere, come dire, incollati a quello che è la trasmissione, cioè Manchester's. E altro gruppo che deve tantissimo, ma veramente tantissimo, alla Sienda e anche chiaramente alla Factory, un gruppo di sciroccati, assolutamente, perché è di questo che stiamo parlando, cioè il gruppo di Shaun Ryder, gli Happy Mondays. Ce li andiamo a ascoltare con Step On.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

Questi erano i fratelli Gallagher con la loro band, in altre parole gli Oasis, gruppo band insomma che ha celebrato Manchester e l'Inghilterra nel mondo, diciamo nell'ultimo ventennio almeno. È chiaro che hanno fatto tanti dischi importanti, si sono riuniti dopo qualche anno diciamo di assenza fra di loro e si sono riuniti pochi anni fa per insomma tornare live e c'è stata una risposta mondiale perché ovunque sono andati hanno fatto sold out e quindi insomma e gli Oasis sono una band insomma ormai da definire tra le più importanti in assoluto. Torniamo alla città Manchester, che è un simbolo, che è l'ape, l'ape operaia, che è appunto un simbolo di Manchester perché rappresenta la straordinaria laboriosità, l'energia e lo spirito di unione dei suoi abitanti. Tra i loro abitanti esistono altri gruppi, uno di questi sono i Doves, che ci andiamo a ascoltare con Pounding.

Questi erano i Doves, gruppo a cui ammetto sono legatissimo, parecchia passione musicale mia personale è stato condivisa molto con l'inizio e il successo, diciamo, dei Doves come band, inizio del 2000 grosso modo. Manchester è una città iconica nello sport e nel calcio soprattutto, ha due squadre importantissime, due squadre che giocano attualmente in Premier League. Allora, una è il Manchester United, squadra pluripremiata anche nella storia, che comunque ha vinto tantissimo soprattutto negli anni 90, e l'altra squadra, diciamo, che è quella considerata la squadra del popolo, che è il Manchester City, che poi adesso proprio del popolo non è più, perché è una squadra che ha un califfo che in qualche modo fa da presidente ed è munifico e come. La musica e lo sport sono andati spesso a braccetto, di pari passo, tanto più che un gruppo che adesso ci andiamo ad ascoltare negli anni 90 fece la colonna sonora, l'inno alla nazionale inglese. Sto parlando dei New Order, il gruppo di Bert Sumner, la costola, diciamo, la costola staccata dai Joy Division, sono diventati New Order, hanno portato avanti, diciamo, la parola di Manchester per anni, tantissimi anni, e ce li andiamo ad ascoltare, e ho scelto come pezzo per stasera Temptation, New Order.

Bellissima Temptation, pezzo che il gruppo ha scelto negli ultimi anni, diciamo, di chiudere concerto con questo pezzo, che è bellissimo anche live ovviamente. Allora, se siete in vacanza, se siete in tour a Manchester, oltre all'immensa e meravigliosa cattedrale, a Manchester appunto occorre fare una scappata al Museo della Scienza e dell'Industria. E oltre anche agli innumerevoli quartieri creativi come il Northern Quarter. E quando si parla di arte, di creatività, non si può non pensare a Morrissey e i suoi Smiths. Our Song Is Now, The Smiths.

E questi erano i grandissimi Smiths, conosciuti ovviamente da tutti, come un'altra delle grandissime band iconiche di Manchester. Il piatto tipico di Manchester è il Rice and Tree, cioè un piatto unico composto da riso bianco servito con una scelta di tre curry diversi. Il piatto può essere di carne o verdure, o il meat and potato pie, un tortino di pasta sfoglia ripieno di carne e patate, simbolo ovviamente della tradizione operaia del nord. Siamo arrivati alla fine e questo mi dispiace molto, anche perché io mi sono divertito un sacco, spero sia stato così anche per voi. E vi voglio lasciare, oltre chiaramente a darvi appuntamento a sabato prossimo, vi voglio lasciare con un altro gruppo iconico di Manchester, i Durutti Columne. Ci andiamo ad ascoltare Future Perfect e ci diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre su Radio Città Fujiko 103.1.

Mi dispiace ragazzi, ma per cause di forza maggiore sono costretto a riavvolgere velocemente il nastro per tornare alla puntata precedente della New Wave Radio, quella della settimana scorsa, dove se non c'eri, te lo dico io, si era esplorato l'albero genealogico dei Tolkienets, per poi scoprire che il mondo è pieno, stracolmo, di figli, nipoti, zii, cugini della band di David Byrne e dei suoi fratelli, di Tina, di Franz e di Jerry. E a dire il vero, David Byrne con quei suoi fratelli e sorelle si è sempre comportato come un dittatore, come un tiranno, anche se poi con l'età è diventato quasi dolce con i suoi nipotini. Del resto succede sempre così, no? I nonni concedono sempre ai nipoti quello che non hanno fatto per i propri figli. Ecco, comunque lì eravamo rimasti la settimana scorsa, per ritrovarci ancora stasera in apertura di trasmissione con qualcosa dei Tolkienets. Ma non è un'ossessione la mia. Certo, stiamo parlando di chi siede alla destra di Dio, ma c'è questa notizia, la notizia di una loro reunion che, capirai, fa un certo rumore. Ok, però fratello, stai calmo, non ti agitare. David Byrne ha rifiutato qualcosa come 80 milioni di dollari per rimettere insieme la band. E anche gli altri componenti del gruppo non sembrano così convinti di tornare a essere comandati dal tirannico David Byrne. Sarà un incontro pubblico e l'occasione che vedrà di nuovo insieme David, Jerry, Tina e Franz il 28 settembre, quindi tra un paio di giorni, lunedì. Un incontro pubblico di conversazione negli studi di Sirius XM. Nessun concerto, quindi, neppure una nota sarà suonata. Voglio essere più preciso, l'incontro è dentro il format radiofonico Front Row di Sirius XM, un talk di domande e risposte per la presentazione del canale radio temporaneo dedicato ai Tolkienets. In studio, quindi, durante la registrazione sarà presente un pubblico di abbonati a Sirius XM estratto a sorte, che è un po' come vincere alla lotteria. L'intera trasmissione poi si potrà ascoltare integralmente sul canale 145 per le radio in auto dal 1 al 22 ottobre e sull'app per tutto il mese di ottobre. Il canale 145 sarà ovviamente la radio dedicata ai Tolkienets. Ora però mi raccomando, non cominciare a smanettare sulla tua autoradio. In Italia Sirius non si riceve. L'unica cosa che puoi fare è sperare in un qualche audio che sarà messo in rete prossimamente, oppure vabbè, ci sono sempre quei trucchi che la rete ha messo a disposizione, ma che insomma, vedi tu. Ma in alternativa, anche se non è esattamente la stessa cosa, salire a bordo della opening della New Wave sono io che quelle due o tre

figli e nipoti della New Wave sono io. Un altro sabato insieme è partito sul confine del giorno per arrivare laddove nessuno era mai giunto prima, ovvero dentro la notte di Radio Città Fujiko e Atlantide Alternative Music Station. Si diceva dei Talking Heads, del canale a loro dedicato su Sirius XM. Si chiamerà ovviamente Talking Heads Radio e avrà una sua pagina, anche una sua pagina web chiamata True Stories, come l'album e il film, quel finto documentario ambientato in una immaginaria Virgil in Texas, dove noi fan americani e portoricani o canadesi, perché noi siamo fan di quelle zone lì, potremo mandare messaggi e domande e finalmente dare sfogo alle nostre curiosità più nascoste. Altra cosa interessante è che una parte del palinsesto sarà occupata da selezioni curate tra gli altri da Adam Clayton degli U2, da Delinda Lindas e Tunde Adebimpe. Insomma, sarà anche temporaneo, ma si preannuncia un godimento lungo un mese. Un canale radiofonico su cui soffia sopra il genio creativo del compianto

Il 25 settembre 1976 il 14enne Larry Mulden Jr. appende alla bacheca della Mount Temple Comprehensive School nel nord di Dublino un biglietto scritto a mano in cui un batterista cercava musicisti per formare un gruppo. I ragazzi che rispondono si ritrovano nella cucina di casa Mulden. Si chiameranno Feedback, poi The Hype, infine U2. A differenza della reunion senza musica e i Talking Heads, quella degli U2 è una storia che da 50 anni si ripete sempre uguale. Stessa formazione dei tempi della scuola. Oh certo, anche la musica ormai è sempre quella. Un cliché industriale per musica in serie. Però, e c'è sempre un però, gli U2 sono tornati proprio ieri alla Mount Temple per un concerto a sorpresa nel cortile davanti a un migliaio di studenti. Ora fratello, fammi solo dubitare sul concetto di sorpresa associato agli U2. Per il resto è cronaca. Il concerto c'è stato, con la prima esibizione dal vivo di Silenzio, il secondo estratto del prossimo nuovo album intitolato Street of Dream. Lavoro che si preannuncia scarso, o scarsissimo, di contenuti interessanti e dove Silenzio potrebbe essere il brano migliore di tutto l'album. Sentiremo.

0: Un'altra celebrazione si terrà il 14 novembre sulla via della Rock and Roll Hall of Fame. Joy Division e New Order entreranno così a far parte di quella schiera di musicisti a cui dare aurea di leggenda e, perché no, anche un certo misticismo. Se vorrai andare, dovrai prenotare un posto al Peacock Theater di New York, anche se sarà purtroppo una celebrazione forse un po' triste, non tanto per l'assenza sul palco di Peter Hook, quanto per la notizia che Gillian Gilbert, tastierista e moglie di Bernard Sumner, si sta sottoponendo alle cure contro il cancro. E anche Bernard, oltre a stare a fianco della moglie ovviamente in un momento così difficile, non sta benissimo. Anche Steven Morris, il batterista, ha dichiarato di non sentirsela dopo aver appreso la notizia della malattia di Gillian. Noi della New Wave, sono io, possiamo altro che dire forza Gillian, torna davvero presto. Una cerimonia che non vedrà perciò Peter Hook e i New Order sul palco insieme, come conseguenza della lunga causa legale che li ha visti contrapposti. C'è però una cosa che li tiene ancora insieme, uniti. Entrambi concludono i loro concerti con una canzone. Questa.
1: Sweeney, this one's for you, my best mate.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Era appena passato il grande successo di Vienna e per gli altri Vox diventava davvero dura, se non impossibile, replicare quel successo. Eppure ci riescono. Vanno in Germania, in uno studio fuori Colonia, con pochissimo materiale già pronto, forse qualche accordo di chitarra. È probabile che l'aria tedesca faccia bene, perché in 3 mesi registrano Rage in Heaven, con una tecnica creativa ispirata, guarda un po', a Bowie, che in Germania ha creato forse le cose più belle in assoluto. Ogni verso come una frase estratta da un film o da un libro. Poi quello che salta fuori nel suo complesso, nel complesso della canzone, bene, ognuno è libero di costruire la sua storia. The Teen Wall segue questa tecnica, ovviamente, e posso dirti che questa è la verità, è la pura verità, perché ero lì, nascosto dentro lo studio di registrazione, dopo essermi trasferito nel settembre del 1981 con un classico salto indietro nel futuro. Già, perché questo è il secondo capitolo di questo nuovo episodio.

Bentornati a bordo con la DeLorean, con la New Wave sono io, come sempre, in contemporanea su Radio Città Fujiko, 103.1 in FM DAB per l'Emilia Romagna, la Toscana e la Lombardia, e sulla rete internet con Atlantide Alternative Music Station, la radio oltre la radio. Alla guida il vostro autista di fiducia, lo spero, Massimo Doc Sidri, che ha impostato il flusso canalizzatore della DeLorean al settembre 1981, nel giorno esatto dell'uscita di questi dischi fantastici, come è fantastico Desire, da cui abbiamo tirato fuori Jinx, sicuramente la

Mission 25, ad esempio con Be Brave, essere coraggiosi, della scuderia di Tony Wilson, la mitica Factory Records, e quando proprio nel settembre 81 il chitarrista Paul Wiggin lascia il gruppo, Tony Wilson, che sapeva riconoscere il talento al primo ascolto, anche lontano mille miglia, tenta di

Sister Philip Cole, pubblicato insieme a Songs and Fascination, è secondo me il miglior album dei Simple Minds, in assoluto. Più di New Gold Dream, dirai? Sì, l'ho detto e lo confermo. E la prova è tutta nella tracklist dell'album, dove spicca proprio The American, che diventa uno dei cardini dei concerti del gruppo. Bene, siamo arrivati in fondo anche del Back to the Future, restiamo a settembre 1981, ma ci spostiamo di qualche strada, di pochi chilometri forse. Restiamo a Glasgow con i

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
4: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
5: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
6: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGIOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGIOP Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
7: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
8: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

Ma quanto mi piacciono le Lambrini Girls, eh? Quanto? Sì, ma non era una domanda, anche se sembrava effettivamente. Mi piacciono tanto ed è sempre un grande piacere ritrovarle con questo che diventerà il loro prossimo album. Poi fanno un casino del diavolo, anche se sono solamente in due. Pensa cosa sarebbero se fossero la classica formazione a tre o a quattro. Detta così sembra quasi uno schema calcistico, ma vista la figuraccia della nazionale, meglio calare un velo pietoso e concentrarci sulla musica. Lambrini Girls come apertura della Hitbox, lo scatolone delle novità di Alice, nel terzo capitolo di questo nuovo episodio della New Wave sono io. Bang Bang Bang, uno dei due estratti di No Refunds, che uscirà il 15 gennaio del 2027. Ed è un album che andrà, come dire, ad aggiornare i bersagli da colpire, gli orrori del presente, come l'ormai immancabile intelligenza artificiale, e poi la cosiddetta manosfera, cioè la galassia di comunità in rete del maschilismo militante. Poi ci sono i genocidi, vicini e lontani, e l'avanzata costante del fascismo. E per dare più corpo a questi bersagli, tra pochi giorni il duo aprirà i concerti americani delle Bikini Kill, il gruppo simbolo del movimento Riot Girl, nato negli USA a inizio degli anni 90.

dal nome strano che stiamo imparando a conoscere meglio qui alla New Wave sono io, anzi un gruppo che un nome non ce l'ha perché si chiamano Untitled e tra parentesi mettono Hello, che non so cosa sia, devo essere sincero, sto indagando ma ancora non l'ho scoperto. Sono un quartetto di Los Angeles con l'album omonimo, cioè senza titolo, e questa è la traccia di chiusura dell'album stesso, Easy Rider, un bel rockettone classico.

aperto lo scatolone delle novità, sono rimasto molto colpito da Tesh Sultana con Something in the Water, il primo singolo dopo il grande salto dal mondo della musica indipendente alla BMG. È un brano soul impregnato di reggae, davvero molto molto bello. Unica nota stonata, appunto, il passaggio ad una major. Beh, speriamo ci ripensi.

Senti, nuovo singolo della cantautrice pisana che con questo brano rifiuta la retorica dell'io per rimettere al centro, finalmente dico, di nuovo il noi. Insomma, siamo in tanti, è un'idea politica e umana precisa, con la collettività che per non aver paura canta una canzone che diventa quindi una forma di resistenza emotiva. Poi ricordiamocelo sempre, quando abbiamo paura ricordiamoci che tanti uno fanno cento. Sono arrivati poi i miei preferiti del momento, ancora un brano dal loro album d'esordio, Punch Card, sto parlando di Forma Speedware, ovvero con quell'album con la scheda perforata dei computer. Il brano era The Ballad of DBC. We got a bad review. That act of violence was a noun.

Proto Martyr, un'altra perla del nuovo Hotel Usona. Exalted Eagles, un commento al patriottismo distorto, con lo sguardo duro rivolto ad una nazione in caduta libera, stretta nella morsa del fascismo. E visto che i Proto Martyr sono di Detroit, non servono molte altre spiegazioni a quale sia quella nazione.

0: perché sono arrivati con il loro nuovo album, un album di debutto. Rinunciare a Formal Speedwear è praticamente impossibile, ma devo ammettere che anche questa settimana il livello delle novità in totale è altissimo, tra citazioni dal grande sigillo degli Stati Uniti fino all'Eneide, passando per American Psycho, senza poi dimenticare la numerologia di Sultana e il concerto del 1° maggio nella prima scena del video di Emma Lorde. E poi le tante discendenze musicali che si sono sentite ascoltando questi brani nuovi. Ci sono i Joy Division, i Cure, Bikini Girls, Bauhaus, Tears for Fears e ancora Bjork, Elizabeth Fraser e i Salem. Poi c'è chi dice che la musica nuova fa schifo. Meglio non commentare e prepararci per la Classic Room.
1: La Neo Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. It, il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.
8: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare. Qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme. Qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.

anche questa playlist per la Classic Room, il capitolo finale di questo episodio della New Wave Sono Io, è nata un po' a caso, con un'idea che partiva da un primo brano che poi ha cambiato direzione con il secondo e ancora un'altra direzione con il terzo e via così fino alla fine. Beh, insomma, dimmi se ti piace.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
5: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
6: The Boogeyman. Ladies and gentlemen, good evening. You're about to listen to The Boogeyman, music of yesterday, today and tomorrow, selected and mixed by Black Mighty Wax, every Saturday from 11 p.m. to 1 a.m. Enjoy.
7: Chi segue The Boogeyman da tempo sa che mi piace andare a riprendere cose magari poco celebrate, non a sufficienza dal passato, tipo Elmer Deodato con Augereau, Double Face, fantastica versione, fantastica canzone. Poi salto ai The Dells con Whatever Turns You On, Tyrone Davis e i suoi baffoni che cantavano Burning Up, e poi Pink Rhythm, Can't Get Enough of Your Love, frase abbastanza, direi, sfruttata fra gli innamorati. Poi Arlana, You Can Keep Breaking My Heart, First Touch con Yvonne Gage alla voce, Tonight's the Night, APX con Guilty, sì, esatto, e chiudo con Randy Crawford, la sua Happy Feet, remixata da Shaka Loves. Tutto da godere e a dopo.

0: The Boogeyman with Cesare Cera.
1: Uno di quei brani che ho sempre definito happy disco, non per la commercialità, ma per, diciamo, il feeling che trasmetteva, era Ask Me, The Ecstasy, Passion and Pain. E poi Della Rain, You're Gonna Want Me Back. Lucy Hawkins, Gotta Get Out of Here. E poi The First Touch con 80s Babies. Non so, sappiamo già in che periodo eravamo, vero? John Bibiloni, questa è una di quelle cose assolutamente oscure, ma la sua The Boogie, remixata, rieditata da Rain Man, merita assolutamente. Poi gli Slave, loro funky, Never Get Away, e chiudo con i Flyers, Mainline is Sunshine.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
4: It's midnight and you're with Cesare Cher.
5: Ma sì, entriamo nella domenica con un lavoro fatto dal bravissimo Shep Pettibone, che negli anni fine 80, inizio 90 produsse una serie di remix e anche di brani originali, uno più bello dell'altro, molto molto pop ovviamente, ma di grande classe. Qui andò a ritoccare la signora Madonna, la sua Deeper and Deeper, con un attacco di pianoforte house per me epico. Poi Diana Brown e Barry K. Sharp, il loro grande successo, Masterplan, ritoccate da un certo Joey Negro. Poi Jimmy Somerville, il suo momento un po' soulful house disco con Frank. E poi Cool Cat con Lisa Stanford, People Hold On, DJS, la Bootleg Mix. E poi, ma sì, ci sta benissimo anche un Jamiroquai con Supersonic. Poi, diciamo, in un momento di follia, non so perché ci ho voluto inserire i Muse con la loro Supermassive Black. E poi chiudo con, ma sì, dai, Pink Floyd, Another Break in the Wall, la Vinicius Tima Bolt.

0: Boogie, The Boogeyman.
1: Paul Johnson torna con After the Storm, però con un extended mix. Lui ebbe un grandissimo successo negli anni 90. E poi DJ Food, sì, proprio lui, Pills, però rivisitato da Harvey. E poi The Stricton con Lucy Sparks per la loro The Waters. E poi Ronnie Harrell con Aifa per The Mood, remixato dal bravissimo, uno dei miei idoli, DJ Spen. E poi Samantha Setz con Justify, Jason Heard al remix. Stardate con Dancing Divas, House of Love. Atari Safari per Boom That e Yes Boom, Best I Found. Con questo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo sabato notte con The Boogeyman. Mi raccomando, state bene.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi. La potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
3: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.